0: en Canarias.
1: Es la hora 2:33 minutos.
2: Sono le 2:33 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Oh, 1994.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La scure di Trump si abbatte sui colloqui tra USA e Iran. Il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con Vance a Birkenstock per aprire la fase 2 dei negoziati. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, ha minacciato il tycoon. Immediata la replica di Teheran. Stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per avere violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. In Italia, per la cronaca, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia sono state trovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo una testimone erano nascoste da una persona anziana, ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Ancora giovani vittime di incidenti stradali, l'ultimo è quello nel Milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 morti, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Drammatici i numeri dell'osservatorio sulla sicurezza stradale, 9 minori morti solo nel fine settimana. Salvini e Piantedosi organizzano una riunione sulla sicurezza stradale. Nessuna esclusione, neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il premio Strega. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di mille parole. Cancro, troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta. Soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone, mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: amici, e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo e buon inizio settimana.
1: Ciao Ale, buon inizio settimana e buon inizio d'estate.
0: È vero,
1: sì, è iniziata ieri, però
0: noi
1: ci vediamo oggi e quindi te li faccio oggi gli auguri.
0: Non è estate se non inizia il comedy, è questa la verità.
1: E io sono in costume, guardatemi, non mi potete guardare, fidatevi.
0: Male. Meglio per voi, no, non è vero,
1: no,
0: sei vestitissimo. Allora, come ogni lunedì abbiamo l'appuntamento con l'oroscopalo.
1: Certo, perché lo facciamo in primavera, lo facciamo in inverno, lo facciamo in autunno.
0: E lo facciamo d'estate.
1: Oroscopiamo appunto anche d'estate con l'oroscopalo.
0: Si sa che poi d'estate si oroscopa di più.
1: L'atmosfera è quella giusta per oroscopare, quindi abbiamo scelto da un po' di tempo un tema per ogni settimana, perché l'oroscopalo vale per tutta la settimana. Il tema di questa è le cose che fai solo d'estate e che non dovresti fare. Segno,
0: ecco,
1: per segno.
0: Ecco, perfetto, giusto in tema. E il tema in tema, guarda un po', è il tema. Vabbè, andiamo avanti che meglio. Io invece per la rubrica...
1: Hai notato il mio silenzio,
0: sì,
1: non ho voluto dire
0: ho
1: nulla.
0: Ho fatto tutto da sola.
1: Che dire?
0: Curiosità dal mondo animale, quindi strano ma vero, Natural Edition. I capibara...
1: Ah, belli i capibara,
0: i capibara carini. Fanno da divano agli altri animali.
1: Dai.
0: Lo sapevi?
1: No.
0: Te lo racconto meglio tra poco e ve lo racconto meglio tra poco. E poi concludiamo come sempre con hashtag flop per roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
1: E ne fanno,

0: oroscopare con Alo è inevitabile questa pratica dell'oroscopo. Soprattutto estivo adesso.
1: Parliamo dell'oroscopalo, ovviamente,
0: esatto.
1: Certo.
0: Oroscopo del lunedì che vale per tutta la settimana.
1: Vale per tutta la settimana, abbiamo scelto un tema anche questa settimana. Il tema è le cose che fai solo d'estate e che non dovresti fare. Quindi la versione estiva dei vostri errori, ovviamente segno per segno.
0: Partiamo pure dei tuoi, perché anche tu sei ariete.
1: Certo, infatti partiamo con l'ariete. Io capirei, di errori ne faccio tanti. Vediamo, ne ho scelto uno. Anzi, gli astri ne hanno scelto uno. Perché anche gli astri oroscopano, si può dire.
0: Certo.
1: E, Ariete, ti
0: oroscopano,
1: senti? Oroscopano, sì, mi sono fermato in tempo, ma poi tu...
0: Ma io ho sottolineato.
1: Sei arrivata dritta dritta. Allora, Ariete, ti senti invincibile e ti ustioni in 7 minuti. Poi dici, è solo un rossore.
0: Ti ustioni tu?
1: Oh, porca miseria. Sì. Io sai quando
0: niente
1: mi ustiono... Ne metto poca. Mi ustiono quando dormo. Se io mi addormento sotto il sole, è finita.
0: La crema va messa prima che ti addormenti.
1: Andrebbe
0: spoiler.
1: Messa sempre, anche d'inverno, perché sono anche calvo. Quindi, ma questa è un'altra storia. Toro, dici che vuoi mangiare leggero, poi prendi fritto misto, panino e gelato in quest'ordine.
0: Io penso di essere un po' toro, forse.
1: Poi non ti puoi fare il bagno per un mese.
0: No, io mi butto direttamente appena mangiato.
1: No, io sono ancora fedele.
0: Non lo consiglio, però
1: no,
0: io lo faccio.
1: No, non si può fare, però mia nonna quando diceva 3 ore, io mettevo il cronometro.
0: Posso dire che c'è qualcuno invece, non sono io, non mi prendo la responsabilità, ma c'è qualcuno che dice che tu se ti butti appena hai mangiato.
1: È vero.
0: Magari non de panza con l'acqua fredda, però la digestione inizia in acqua, non succede nulla.
1: E poi fai la cacchetta in acqua.
0: E non lo so, se è un falso mito, andiamo avanti.
1: Gemelli, prometti a tutti quest'estate 0 drammi. Alle 11:30 hai già litigato con 3 persone. Bene, vicini di ombrellone. Cancro, dici che il mare ti rilassa, poi piangi perché la tua sdraio non guarda il sole nel modo giusto.
0: Basta girarla.
1: Esatto. Leone, entri in spiaggia come se fosse il tuo red carpet, poi ti inciampi nel materassino.
0: Ti inciampi e mi piace poi.
1: E ti sta bene. Vergine, hai un piano perfetto per la giornata che salta al primo granello di sabbia fuori posto. Bilancia, passi 40 minuti a scegliere dove mettere l'asciugamano, alla fine ti siedi dove capita. Scorpione, dici che non ti interessa nessuno, poi analizzi ogni sguardo entro un raggio di 200 metri. Sagittario, vuoi fare 1000 attività, sup, kayak, beach volley, ne fai mezza e ti stacchi. Vediamo Capricorno,
0: vediamo la nostra.
1: Alessandrina, porti il computer in spiaggia.
0: Dai.
1: Così, Ale. Porti il computer in spiaggia solo per sicurezza e lo apri sempre, non ce la fai.
0: No.
1: Workaholic,
0: no.
1: Come direbbero i
0: quelli
1: bravi.
0: Guarda, io ci vado proprio quando sono stanca in spiaggia, proprio per addormentarmi e non pensare a nulla. Ma se forse come dici tu, se ci vado un po' più riposata, può essere che mi metta a lavorare pure lì.
1: Vedi, prova. Acquario, dici che l'estate è libertà, poi ti arrabbi perché gli altri non seguono il tuo concetto di libertà. E poi chiudiamo con Pesci, ti innamori del bagnino, della barista, del gelataio e di un gabbiano, tutti insieme.
0: Ci stanno chiamando.
1: Credo che stia
0: sono
1: chiamando qualcuno dei pesci.

0: Amici del Comedy Radio Show, spoiler, non si può telefonare il numero della radio. Potete mandare i messaggi, potete mandare i vocali.
1: Però noi non l'abbiamo mai detto.
0: In effetti.
1: Noi abbiamo detto scriveteci perché. Ma era un pesci, tra l'altro?
0: No, cioè non lo so, non gliel'ho chiesto.
1: Hai rifiutato.
0: Sì, in effetti. Vabbè, non ci siamo coordinati con la regia, dai, diciamo così. Comunque, grazie perché grazie. L'affetto talmente tanto che addirittura ci telefonate. Quindi andiamo ai messaggi allora.
1: Andiamo ai messaggi, quelli scritti, non quelli telefonati. Di testo di Valentina e Giorgio. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Valentina scrive: sono del Leone e confermo, ieri sono entrata in spiaggia come Beyoncé e sono inciampata nel mio stesso pareo. L'estate mi umilia sempre, perché dovete essere un po' più umili, cari leoncini e leoncine.
0: Ti devo raccontare un fatto.
1: Vai,
0: dopo
1: raccontami.
0: Vai. Non c'entra con la spiaggia, però mi viene in mente mia sorella è Sagittario, e mi ha telefonato, ve lo giuro, proprio questa notte, dicendomi che era al pronto soccorso.
1: No,
0: che ti
1: perché?
0: È successo? Niente, stava facendo un servizio come cameriera in un hotel bellissimo a bordo piscina, è volata dentro la piscina.
1: È volata. Mamma mia,
0: con tutti i
1: povera.
0: E si è spaccata, oltre ad aver fatto una figura plateale davanti a 250 persone.
1: Sono pericolosissimi gli eventi, le feste con il bordo piscina, perché ti distrai un secondo e cammini dritto verso la piscina.
0: Immagini volare in acqua con tutti i piatti.
1: Mamma mia, si è pure fatta male, povera.
0: Ha detto che nel momento in cui si è accorta, sai quel nanosecondo che sembra una vita, che stava per cadere, nella sua testa come nei film, ha detto: non ci credo, sta succedendo a me, non ci credo. E non voleva più risalire.
1: Vabbè, diciamo così, tua sorella come si chiama?
0: Maria.
1: Maria, hai un aneddoto da raccontare
0: sì,
1: per
0: Mary,
1: tutta la vita.
0: Sì, è importante che stai bene.
1: Sì,
0: perché,
1: no, quello insomma, è importante, infatti.
0: Si è spaccata tutta, ma va bene. Ciao,
1: va
0: Mari,
1: bene.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, leggiamo il messaggio di Giorgio. Scrive: io sono Toro, avevo detto quest'estate mangio leggero, poi ho preso frittura, panino, gelato, anche lui, in quest'ordine. L'oroscopalo mi ha spiato. Ma perché siete banali? Cioè, non te la prendi. No, perché voi vedete il mare, vedete un pochino più di addominali, di ok, oggi posso mangiare.
0: No, guarda che hai capito male, perché Giorgio non ha preso frittura, panino e gelato, frittura nel panino sopra il gelato.
1: Ah,
0: sopra ci ha messo il gelato, capito?
1: Giorgio,
0: ha fatto
1: non vorrei starti accanto quando sbadigli.

0: Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo le 7:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Una linea di comunicazione per evitare gli incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera, con incoraggianti progressi e le trattative che proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia e la NATO. In un post su Truth ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderanno nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. Tre persone sono state fermate per il caso delle sorelline scomparse poi ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le due giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Il tribunale di Tripoli ha condannato il generale libico al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico sono state disposte anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena. Calciò quasi un mese dagli esoneri di Furlani, Tare e Allegri Moncada, Gerry Cardinale ha messo a punto una riorganizzazione societaria per il Milan, scegliendo tutte figure interne alla società. Una scelta clamorosa dopo che si era parlato di diversi dirigenti che potevano approdare il rossonero. È tutto, a più tardi.

0: dal mondo animale strano ma vero, Natural Edition, parliamo dei capibara che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro?
0: Sì, su capibara?
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava, che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita, ma la vita lenta. È molto carino il libro.
0: E perché non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto. Allora, regalo ben accetto. Comunque, i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque, in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari. E gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Stanchi di volare magari,
0: esatto.
1: Approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok? Non hanno proprio, non gli va di discute.
1: Beh,
0: e quindi fate
1: cosa
0: come volete. Tra l'altro, questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io l'ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore.
0: Sì.
1: Ah, certo, l'ho vista la foto che si tengono la mano nel dormire. Come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone.
0: E trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure
1: tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque, nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali.
2: Calima.

0: Lunedì 22 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno "a tutto c'è rimedio fuorché alla morte" ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921 il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica, essendo tutti gli imputati ormai ultra ottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno? Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima,
2: la radio in Canarias.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: tra i più topoloni del mondo animale, animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
1: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
0: Si dice capibari secondo te?
1: Ho detto capibari?
0: Sì.
1: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano
0: i capibara. Aspetta, mo ti metto la prova, sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
1: Suricati.
0: Forse.
1: Oddio,
0: anche
1: forse, però suricato uno sarebbe Timon, no?
0: No, è suricata.
1: È suricata?
0: Suricata.
1: Cioè, Timon è un suricata?
0: Sì, con la A.
1: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché qualcuno. Allora, sì. Perché siamo al comedy. Quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice: oh, ma lo sai che Alessandro ha detto suricata?
0: Allora, io adesso vado a controllare.
1: No, controllo io. Tu parla dei capibara.
0: No, io vado ai messaggi, va che è meglio.
1: Suricata.
0: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive:
1: suricato.
0: Suricato.
1: Ma cosa?
0: No, dai, non è vero.
1: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon. Guarda.
0: No, scrivi: suricato o suricata? E ti dirà: si può dire in entrambi i modi. Vedrai, proprio così con questo tono te lo dice.
1: Entrambi i termini sono corretti.
0: Hai visto?
1: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la...
0: Sì.
1: È un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
0: Vedi? Quindi si può dire i suricata, perché lo come se lo dicessi in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
1: No, posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati. Oppure la suricata e le suricate.
0: Ah, non
1: quindi i suricata è una roba tipo, non lo so. Però le suricate sì.
0: Oh ragazzi,
1: vabbè, insomma quello.
0: Alo è molto capibara nella vita. Ormai io lo frequento, lo conosco da un po'.
1: Però
0: quando si tratta
1: i suricati.
0: No, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
1: Però
0: cioè,
1: scusami,
0: tu sei un poliglotta.
1: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno: c'è un medico? Se quello sta in vacanza ti balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
0: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
1: Certo.
0: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
1: Oppure esatto, dice dov'è?
0: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende, forse essere troppo capibara non va mai bene, però dipende, cioè troppo accondiscendenti forse no.
1: Una via di mezzo tra il capibara e il suricata.
0: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa, però in effetti dipende da chi ti sale sopra, cioè in maniera figurata, cioè,
1: è presto,
0: cioè non è che
1: è troppo, non è ancora notte, ti prego.
0: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo, ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è
1: Matteo
0: addosso.
1: Detto capi,
0: esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
1: brava,
0: possiamo terminare qui.
2: Radio Cari
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
5: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
4: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
5: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
4: Centro commerciale La Gran Manzana.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: E dopo la parentesi Licia Colò si prosegue qui al Comedy Radio Show.
1: Bello Licia Colò.
0: L'hashtag Flop and Roll, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Tre persone sono state fermate all'alba per il caso delle sorelline scomparse e poi ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Si tratta della madre, del compagno e del nonno. L'accusa è sequestro di persona. Le due giovani sono state rintracciate nella serata di domenica a casa di una zia materna. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia. In un post su Truth ha scritto che dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per decenni li abbiamo difesi, continua Trump, ma quando arriva il momento della prova non ci sono. Al via oggi la prima data utile per l'inizio degli esami orali per gli oltre 500.000 studenti alle prese con la maturità. La novità del 2026 è che il colloquio orale si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Dopo quanto accaduto lo scorso anno, l'esame orale diventa obbligatorio e non si verrà promossi in caso di scena muta. Calcio Mondiali 2026, dopo il flop all'esordio la Spagna, da spettacolo battendo 4-0 l'Arabia Saudita. Pareggio beffa invece per il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran. Sorpresa a Capoverde invece nel gruppo della Spagna dopo il 2-2 con l'Uruguay, mentre l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di mille parole. Cancro, troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta, soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone, mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Rowley, il meglio del peggio dal mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
1: Ne fanno tante.
0: Tu eri pericoloso da bambino? Sei pericoloso da adulto?
1: Ho fatto dei danni da adulto, da adolescente molto, da adulto da bambino spaccai un'intera porta finestra con la Vespa, la Vespetta, quella che
0: ma
1: si regala ai bambini. Sì, io andai dritto.
0: Ah, lo spacca tutto.
1: E c'è una
0: con
1: foto
0: con la Vespa il cinquantino, ti
1: il
0: immagini?
1: Cinquantino,
0: da bambino.
1: Dai! E c'è questa foto che io ho visto, perché il racconto che mi è stato, io non me lo ricordo. C'è questa foto in cui io sto in sala da pranzo della mia vecchia casa con, vestito elegantino, su questa Vespa. E io dico, ma che carino, avevo la Vespa da bambino. E mia madre mi fa, sì, non solo, l'hai avuta per 20 minuti. Perché poi dopo 20 minuti da quella foto tu hai spaccato la porta finestra. Ma tutti, mia madre diceva, eri pieno di vetri, ma non ti è uscito un graffio o una macchia
0: ma
1: di sangue.
0: Ma io mi chiedo, in quell'occasione, non è che tu è lì che hai picchiato la testa? Cioè, ci hai mai pensato a questa cosa?
1: Secondo me molto prima. Okay. Però magari era quella, magari ho preso la maniglia. Bong!
0: Bong in testa. Allora, andiamo alle varie esperienze di bambini, sì, del web, diciamo così, cioè i vostri bambini, no? E sono i genitori a scrivere. Cominciamo con, si è schiantato di testa saltando dal letto.
1: Ah, vedi?
0: Tipo te. Esatto.
1: Sempre roba di testa.
0: Ha incendiato il comodino.
1: Beh.
0: Ma come si fa? Ha fatto pipì nella presa elettrica.
1: Ma l'hai puntata però.
0: Ha leccato le ruote del passeggino. Mm. Ha mangiato, no, questa non la posso leggere veramente.
1: Cosa ha
0: mangiato? Quella del coniglio, le pallette del coniglio, come
1: schifo,
0: se fossero caramelline.
1: Mamma, che schifo.
0: Voleva buttarsi dal letto con il pannolino della sorella come paracadute. Beh, ma questo,
1: vabbè.
0: No, scusate, dal tetto, no, dal letto. Voleva buttarsi dal tetto.
1: Perché dal letto, ok, ma dal tetto diventa un problema.
0: Ma è perché questo lo fanno vedere nei cartoni animati,
1: sì,
0: che fa tipo mongolfiera.
1: Capito,
0: no?
1: Uno dice, no, i film sono educativi, invece i cartoni.
0: Poi, cos'hai in bocca? Un sasso, mamma? Ma in che senso?
1: Un sasso.
0: Si è infilato nel naso dei fagioli.
1: E vabbè.
0: Voleva accarezzare i cani strani, che erano un branco di cinghiali in realtà.
1: Ah, ecco.
0: Voleva entrare nel water.
1: Sì.
0: Si è nascosto in un armadio.
1: Quello è Trainspotting. Questo avrà visto, sì. Trainspotting.
0: Si è nascosto in un armadio lì, in quel negozio svedese.
1: Mm-hmm.
0: Nascosto lì.
1: Sì.
0: Ok, come se fosse
1: mamma,
0: un armadio di
1: panico.
0: Casa. Ma io qui ci passo, mamma. Voleva saltare giù dalla seggiovia.
1: Bene.
0: Mamma, mamma, mamma, mamma, prima del caffè. Questa è considerata una cosa pericolosissima.
1: Questa è terrorismo psicologico.
0: È scappato da scuola dopo aver sparso biglie per terra per far cadere le maestre.
1: Beh.
0: L'ho beccata a sgranocchiare in tonaco, vabbè. Ha infilato la testa nelle sbarre delle scale smontate dal papà con arnesi e bestemmie.
1: No.
0: Esatto.
1: Perché
0: è rimasto incastrato.
1: Ha
0: escogitato un piano di fuga all'asilo con tanto di mappa e bimbi più piccoli a fare il palo. Ma è
1: dai,
0: un genio.
1: Questo è geniale.
0: Io direi che con questa possiamo concludere con la ciliegina sulla torta. Io non ho mai fatto cose pericolose. Mi ricordo che da bambina salivo su queste capanne fatte di legno, quelle che trovi nei parchi. Ero bravissima ad arrampicarmi. Come i gatti. Io sono un gatto. Mi arrampicavo ovunque, ma anche

0: in alto, e poi però non riuscivo a scendere.
1: Io una volta feci una cosa del genere, mi arrampicai su questo scoglio incredibile a Sperlonga e sentì a un certo punto scende giù e io pensai ma mica sono salito così tanto, invece... guardo in basso, ero proprio alto.
0: Sì,
1: guarda, non ti dico 8 metri, ma però sono risceso piano, mia madre giù con l'ansia, piano piano arriva mio padre, mi è arrivato uno schiaffo
0: che ancora te lo ricordi?
1: Infatti
0: allora è stato lo schiaffo,
1: me l'ha dato forte, me l'ha dato molto forte.
0: Non era la botta in testa, però insomma ora si spiegano tante cose. Radio

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
2: paso,
1: tap tap pim, audio a mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
2: paso,
1: scroll, podcast, tap tap pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: E siamo giunti, così come dicevo nel fuori onda, inventandomi parole e lingue strane proprio per darti fastidio, caro Alo, che siamo giunti ai Salut Finel.
1: No,
0: si
1: no.
0: Dice Salut Finel.
1: Salut Finel, non lo so, però
0: suona, vabbè, però
1: rende l'idea.
0: I Salut Finel.
1: Sì, le Salut Finel.
0: Le Salut Finel.
1: Di Alessandrina Belotti.
0: E torniamo domani.
1: Oui, oui.
0: Domani con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Belotti.
0: Qui al Comedy Radio Show.
2: Come pirla.
1: Voilà.
3: Kalima.

0: Bentrovati, buon lunedì 22 giugno con il GR delle buone notizie. A Udine due studenti di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in questura un portafoglio contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro. L'episodio risale al 18 giugno scorso, quando nel tardo pomeriggio due ragazzi usciti da una palestra hanno rinvenuto un portafoglio abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto, si sono recati immediatamente negli uffici della questura di Udine per consegnarlo. La passione per la Panda non conosce confini, lo dimostra l'edizione 2026 di Panda Pandino, il più grande raduno internazionale dedicato alla storica utilitaria torinese, che ha fatto registrare numeri da record, richiamando nel cremonese ben 1219 equipaggi provenienti da ogni parte del mondo. Tra le presenze più sorprendenti, quella di una coppia arrivata dall'Uruguay, testimonianza di un fenomeno che negli anni ha superato i confini nazionali, diventando un vero evento di costume. Ad agosto M&M's lancerà la prima versione senza coloranti dei suoi cioccolatini. Dopo che Robert Kennedy Jr. ha lanciato la sua battaglia contro i coloranti artificiali nei cibi, M&M's ha deciso di investire milioni di dollari e lancerà la prima versione tutta naturale dei suoi cioccolatini. L'operazione però si sta rivelando molto più complessa e costosa del previsto. I ricercatori di Mars sono riusciti a ottenere repliche convincenti delle varianti rossa, arancione e gialla, usando ingredienti naturali come barbabietola e curcuma, ma non del blu e marrone, che quindi non saranno presenti nelle confezioni. Entrando in certe case si capisce subito che non sono state progettate per impressionare, ma per raccontare una storia. Quella di Cara delle Vigne, in vendita nel cuore di New York, appartiene a questa categoria rarissima. Non è una semplice residenza di lusso, né uno di quegli appartamenti impeccabili che popolano il mercato immobiliare di Manhattan. È piuttosto un mondo a sé, un luogo che sembra nato dall'incontro tra una fiaba contemporanea, un set cinematografico e il diario personale di una delle personalità più eccentriche della moda internazionale. Affacciata sull'angolo più prestigioso di Gramercy Park, la penthouse dell'attrice britannica è tornata sul mercato per 9,45 milioni di dollari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: ora che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Calimè.
2: En Radio Calima suena Gaia, Bossa Nostra.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. È invece indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti. Si è concluso così il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera con incoraggianti progressi. Trump intanto torna ad attaccare l'Italia che a suo dire, dopo aver speso molti soldi per la NATO, non prenderebbe in considerazione di essere coinvolta contro l'Iran. Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto a dimettersi, lo sostengono a gran voce i media inglesi. Starmer sarebbe sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Giornata importante quella di oggi per il calcio italiano, visto che è in programma l'elezione del presidente della FIGC. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. A fai caldo ancora notti tropicali in anticipo e quanto ci aspetta ancora per i prossimi 8-10 giorni. Il solstizio ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione. È tutto, a più tardi.

0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928 39 58 40. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.

0: Buongiorno da Marcello Salis. I medici degli ospedali delle Canarie mantengono lo sciopero iniziato questa mattina, nonostante il sindacato stia analizzando l'ultima proposta della sanità pubblica per sbloccare la vertenza contrattuale. Le proteste si concentrano a Tenerife, davanti all'ospedale universitario. Nel frattempo, il settore dei trasporti monitora i prezzi dei carburanti per questo lunedì 22 giugno. Le stazioni di servizio più economiche della provincia si trovano nell'isola di Lanzarote, con tariffe competitive registrate nel comune di Arrecife. Per la politica interna, il Consiglio isolano ha aperto i lavori del decimo dibattito sullo stato dell'isola di Gran Canaria. Il presidente dell'amministrazione discute le sfide economiche e le infrastrutture chiave nella sala assembleare di Las Palmas. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale prevede per oggi stabilità termica, ma una fitta nuvolosità sul versante settentrionale dell'arcipelago. Nelle ore centrali del giorno si supereranno localmente i 30 gradi. La perturbazione colpirà in modo specifico l'isola di La Palma. Il cielo presenterà forti intervalli nuvolosi, specialmente nelle zone del nord e dell'est, sotto gli 800 metri di altitudine, con venti moderati. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 22 di giugno, cominciamo una nuova settimana insieme, cari amici. Beh, settimana come sempre all'insegna dell'Italia, del nostro bel paese. Io sono Francesca Romana Macri e tra poco si parte con l'agenda. Quindi vedremo un po' di annate speciali e di 22 di giugno che hanno segnato la storia del nostro paese. E poi parleremo di un personaggio, Walter Bonatti, si va sulle Alpi. E poi frico con le patate. Ne avete mai sentito parlare? La mia risposta è negativa e vedo che c'è già Gianluca che è pronto a spiegarci di cosa si tratta. Quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: E questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, cominciamo questa nuova settimana insieme, questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, questa è l'ora dedicata all'Italia e do il bentornato per cominciare, apriamo in grande, in pompa magna la settimana. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti. Andiamo subito proprio in pompa magna.
0: Ci siamo, siamo pronti, carichi con un po' di agenda, con un po' di date e soprattutto vediamo quali sono quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 22 di giugno.
1: Partiamo dai Romani che nel 207 avanti Cristo, guidati da Marco Livio Salinatore e Gaio Claudio Nerone, distruggono l'esercito di Asdrubale nella battaglia di Fiume del Metauro.
0: Insomma, siamo andati un po' indietro nel tempo, ma è giusto ricordare le cose da, non dico l'alba dei tempi, però da un bel po' di tempo fa.
1: Continuiamo con i Romani nel 168 avanti Cristo, battaglia di Pidnia. I Romani guidati da Lucio Emilio Paolo sconfiggono e catturano il re macedone Perseo, ponendo fine alla terza guerra macedone. Nel 1241 Santa Chiara salva la città di Assisi liberandola per il secondo anno consecutivo e questa volta definitivamente dall'assedio delle armate imperiali di Vitale d'Aversa e dei Saraceni di Lucera. 1633 Galileo Galilei è costretto alla biura e nel 1983 scompare in circostanze misteriose e non è stata mai più trovata Emanuela Orlandi.
0: Emanuela Orlandi, su cui tra l'altro fecero anche una serie televisiva con il fratello Pietro Orlandi, anche con un grandissimo giornalista che purtroppo è scomparso, mi pare un annetto, due Andrea Purgatori, due annetti dopo l'uscita della serie televisiva. Passiamo ai compleanni, chi spegne le candeline
1: oggi? Facciamo gli auguri a Giuseppe Mazzini, a Walter Bonatti, grande alpinista, a Fabio Picchi, lo chef, alla cantante Jo Squillo e all'attore Giorgio Pasotti.
0: Vi ricordiamo anche gli auguri di buon onomastico, perché vediamo i santi del giorno.
1: San Paolino di Nola, originario della Francia, fu governatore della Campania e poi dopo la morte del figlio scelse con la moglie una vita di totale ascesi, fu ordinato sacerdote e divenne vescovo di Nola.
0: Ultimo ma non meno importante, Giallo?
1: Il proverbio. Per San Paolino c'è il grano e manca il vino. È un detto agricolo che sottolinea come il raccolto del grano è ormai pronto e abbondante, mentre le scorte di vino dell'annata precedente sono in esaurimento.
2: Radio Calima.

0: sono tanti messaggi che ci arrivano in questo inizio di settimana, sono i vostri e quindi sono speciali, ovviamente sono verdi, sono bianchi e sono rossi, proprio come noi, come me Francesca Romana, come Giallo. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E abbiamo scelto oggi i messaggi di una coppia al maschile, giusto?
1: Sì, Mattia e Alberto,
0: che salutiamo. Ciao Mattia e ciao Alberto.
1: Assolutamente, ciao a tutte e due. Mattia ci dice: un caro saluto a voi di WBR che ci fate compagnia, ne approfitto per integrare i vostri auguri italiani con alcuni compleanni importanti stranieri.
0: Ah.
1: E faccio un buon compleanno a Meryl Streep,
0: meravigliosa,
1: Billy Wilder e Cyndi Lauper.
0: Posso dire meraviglioso 1, meraviglioso 2 e meraviglioso 3, veramente.
1: Assolutamente.
0: Grandissimi artisti di calibro mondiale, e io direi che Meryl Streep più cresce, più matura, perché non si dice invecchia, e più diventa bella, più diventa uno di quei volti che secondo me tra 20, 30, 40 anni ricorderemo un po' come quello di Audrey Hepburn, di Marilyn Monroe, in una chiave, in una veste diversa sicuramente, però insomma meravigliosi sia Meryl sia
1: Billy
0: che Cyndi Lauper.
1: Andiamo da Alberto che ci dice: un ricordo commosso ad un grande uomo, mi riferisco a Walter Bonatti, grande alpinista che ha aperto le vie in montagne di tutto il mondo e successivamente è stato un grande esploratore, rispettoso della natura, un vero esempio per tutti noi. Beh, un precursore sicuramente.
0: Sì, lo è stato, e tra l'altro restate qui a Verdi, Bianchi e Rossi perché è proprio di lui che parleremo tra pochissimo.

0: questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Tra poco parliamo di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro paese. Oggi andiamo nel mondo dello sport, con noi tornerà Gianluca e andremo sulle Alpi perché parleremo di lui che è un campione dell'alpinismo. Il suo nome è Walter Bonatti e il resto è storia. Ma anche tanti, tantissimi record, quindi restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
5: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, quando oggi parliamo di eccellenze per quanto riguarda i nostri personaggi. Nomi che hanno portato l'Italia al di fuori, all'estero, in tutto il mondo e hanno fatto grande il nome del nostro paese. E andiamo in una catena montuosa tra le più famose dell'Europa. Si va sulle Alpi perché assieme al nostro Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: Parliamo di uno dei più grandi nomi dell'alpinismo.
1: Sì, parliamo di Walter Bonatti, che prima di Reinhold Messner è stato uno dei più grandi alpinisti italiani e mondiali. È soprannominato appunto il re delle Alpi, come dicevi tu, della nostra catena alpina, ed è praticamente il primo a dedicarsi al reportage d'avventura oltre che all'esplorazione. Poi quando lui smise la sua attività di alpinista divenne esploratore nel mondo. Le imprese alpinistiche leggendarie fra gli anni 50 e 60, le Grand Capucin, apre la cosiddetta via impossibile sulla parete est del massiccio del Monte Bianco.
0: Wow.
1: Poi nel K2, a soli 24 anni, gioca un ruolo cruciale nella spedizione italiana, portando le bombole di ossigeno fino alla vetta per permettere alla Cedelli e compagnoni di salire fino per l'ultimo tratto, e lui rimase a 8000 metri durante una notte all'addiaccio e sopravvisse, quindi già un superman.
0: Io diciamo che non invidio particolarmente le persone che hanno degli hobby così belli da un certo punto di vista, perché è sicuramente meraviglioso fare alpinismo, però ai livelli a cui l'ha fatto questo grande sportivo sicuramente ci sono dei rischi che si corrono,
1: certo,
0: questo
1: certo.
0: È indubbio, però guarda poi che storia che si fa e che nome importante si fa anche per l'Italia.
1: Sì, e poi diciamo fece la parete nord del Cervino nel 65 con a 35 anni, aprendo una via in solitaria in invernale, quindi una di quelle cose pazzesche. Poi fece l'inviato speciale, il fotoreporter. Ricordiamoci che sua moglie fu la grande Rossana Podestà, che lo accompagnò durante molte delle sue numerose avventure.
2: Radio Calima.

0: hasta el tiempo de un fiore.
1: En Canarias
2: es la hora 10:31 minutos.
3: Son las 10:31 minuti. Radio Cali.
4: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Barman. Donald Trump intanto è tornato ad attaccare l'Italia e la premier Meloni sul social proof. Dice che hanno speso molti soldi per la NATO, ma non prenderebbero in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran. Per ora Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio. La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona. Invece è indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state trovate le due ragazze. Proseguono intanto le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito in maniera corposa al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato una maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Si tratta di un pacchetto di poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro. Cultura, nessuna esclusione per Michele Mari, che continuerà a correre per il premio Strega col suo romanzo. L'ha deciso la Fondazione Bellonci, che assegna il premio. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale al suo aspetto fisico. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, giornata un po' agitata, con troppe cose da fare e poca pazienza per farle. Attenzione a non partire in quarta. Nel lavoro qualcuno potrebbe fraintendere. In amore, meglio non forzare il dialogo. Toro, è la vostra giornata. Idee geniali, battute pronte e intuizioni fulminanti vi metteranno al centro della scena. Giornata perfetta anche per un colloquio, un incontro, un post che farà il boom. L'amore vi cerca. Fatevi trovare. Gemelli, sensibili ma non fragili. Avrete una parola giusta per tutti e questo vi renderà speciali. Qualcuno si accorgerà del vostro valore anche in ambito lavorativo. In serata, una carezza varrà più di mille parole. Cancro, troppa voglia di primeggiare potrebbe portarvi fuori rotta. Soprattutto nei rapporti sentimentali. Fate un passo indietro e ascoltate di più. Leone, mente lucida e concretezza. Oggi saprete perfettamente cosa fare e come farlo. Se c'era un dubbio, si dissolverà. In amore, poche parole, ma gesti che parlano chiaro. Vergine, l'equilibrio vacilla, ma niente di grave. Vi servirà solo un po' di tempo per rimettere ordine nei pensieri. In amore siete dolci, ma cercate di non idealizzare troppo chi avete davanti. Bilancia, una telefonata, un messaggio o uno sguardo potrebbero oggi accendere qualcosa di intenso in voi. Nel lavoro torna la grinta, la vostra passione farà il resto. Scorpione, occhi puntati su un nuovo progetto o una proposta che stuzzica la vostra voglia di avventura. In coppia cercate complicità, ma non sempre sarà facile trovarla. Sagittario, avrete voglia di fare chiarezza, soprattutto dentro di voi. Una scelta razionale si rivelerà quella più giusta. In serata fate qualcosa che vi dia soddisfazione personale. Capricorno, occhio a distrazioni e dimenticanze. Qualcuno potrebbe fraintendere il vostro silenzio. Meglio chiarire che lasciare le cose in sospeso. Ricaricatevi con qualcosa che amate fare. Acquario, oggi basterà poco per farvi viaggiare con la mente. In amore siete dolcissimi, ma anche un po' lunatici. Concedetevi un po' di silenzio e di solitudine e un pensiero gentile a voi. Pesci, il dialogo con chi amate si fa finalmente più autentico e profondo. Riuscite a chiarire tensioni familiari lasciate in sospeso, rafforzando i legami. Sul fronte lavorativo alcune questioni che vi tormentavano da tempo trovano finalmente una soluzione. Oggi vi saluto con le parole di Sydney Smith. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias. Ria Vol-

0: al 2026.
1: Senti Paolo che dice, è veramente poetica questa cosa, senti la frase: io credo che la nitidezza che c'è in alta quota chiunque è andato in montagna l'ha ben presente. Quando tu vedi che il profilo della roccia e il cielo azzurro dietro sono smaglianti e inequivocabili. Con queste parole sull'arrampicare in montagna voglio salutare un vero campione delle scalate di tutti i tempi. Questo è proprio Walter Bonatti che dice questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma Paolo, sei veramente uscito da un testo di Dante Alighieri, ma che bella descrizione che ci hai fatto. Anche perché, guarda, io ho provato a chiudere gli occhi, immaginare, perché io ad esempio a grandi altitudini in montagna, devo confessarlo, non sono oggettivamente mai stata. Una volta a sciare forse, però escursionismo, comunque alpinismo in generale, è una cosa che mi manca e che non ho fatto.
1: Però è una cosa, posso garantirti io che ho fatto anche un po' di salita, escursionismo, è molto molto bello, è stare proprio, è un contatto particolare con la natura. Andiamo a Francesca che dice: grazie amici di VBR, vorrei ricordare la compagna di Bonatti, cioè la grande attrice Rossana Podestà, che accompagnò Walter in molte esplorazioni in giro per il mondo. Vicino a un grande uomo c'è sempre una grande donna o viceversa?

0: dalle Alpi alla tavola è un attimo, perché c'è un piatto, ne parlavamo anche nel fuori onda con Giallo, che io non ho mai sentito nominare, però sembra essere tipico della cucina friulana, ha un nome molto particolare, quindi assieme a Giallo tra pochissimo parleremo del frico con patate. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: questo è il suono del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, quando arriviamo in questa parte del programma c'è veramente da leccarsi i baffi, perché ci andiamo un po' a immergere nella cucina, nelle eccellenze della tavola del Made in Italy. Ancora ciao al nostro Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di un qualcosa di particolare. Io sinceramente non avevo mai sentito parlare di questa ricetta, frico con le patate, giusto?
1: Sì, il frico con le patate è la bandiera della cucina friulana, quindi siamo proprio nel nord Italia. È un tortino a base di formaggio locale che tradizionalmente è il montasio, uno di quei prodotti più apprezzati in regione, che si può trovare con varie stagionature, quindi bassa, media, alta e molto estrema stagionatura. Sì. Prima si cucinano le patate con la cipolla, poi quando sono ben morbide si unisce il formaggio. Il frigo è pronto quando? Quando il formaggio ha una bella crosticina dorata sopra.
0: Sai che penso di aver visto le immagini sui social di questo frigo?
1: Potrebbe essere, sì.
0: Secondo me è anche molto instagrammabile.
1: Sì, rende molto bene, anche le varie fasi della preparazione rendono molto bene su Instagram, sicuramente. È meglio mangiarlo un pochino caldo, si serve dappertutto in Friuli. Una variante, per esempio, molti aggiungono mele, porri e speck
0: per dare anche un tocco un po' agrodolce,
1: esatto,
0: la cosa.
1: Esatto.
0: O solo dolce?
1: No, ma anche agro, perché i porri, sai, un po' sono un po' più dolci. Sì, no, in effetti forse lo speck dà quella cosa di saporito, di sapido, di più sapido. Non scordiamoci di accompagnare il tutto con un bel bicchiere di vino rosso,
0: che quello non fa mai male, anche col frico del Friuli Venezia Giulia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre, cari amici, perché siete una parte fondamentale del nostro programma. Io sono Francesca Romana Macri, ringrazio Gianluca che è stato con noi oggi e vi ricordo che noi ci risentiamo domani, nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: Vediamo un po'. Uno e uno due.
1: Eccoci qua, belli come il sole. Buongiorno.
0: Sì, sempre. Come stai, Barbie? Tutto bene?
1: Muy bien, muy bien. E tu?
0: Insomma, è lunedì e quindi quando è lunedì si ricomincia. Però dai, noi ci divertiamo alla fine al mattino, siamo qua con i nostri amici ascoltatori che pendono le nostre labbra per le nostre notizie e la nostra musica, no? E speriamo che di fare sempre il nostro lavoro quotidiano che piace tanto ai nostri ascoltatori e che ci premiano ogni volta. Come state tutti quanti? Oggi c'è un caldo mostruoso in tutta Italia, vedo scene da panico oggi e per un periodo bello lungo, perché vedo che fino a luglio, insomma, non, la morsa del caldo in Italia non scenderà. Qui alle Canarie invece devo dire fa caldo
1: solo,
0: di giorno, ma durante la notte si sta particolarmente bene. Tiè.
1: Beh, pensate che anche in penisola, in Spagna, hanno vietato addirittura la proiezione delle partite all'aperto, cosa che invece dovevano fare proprio per l'ondata di calore, quindi anche questo.
0: Anche questo. Noi comunque siamo qui 11:07 di questo lunedì 22 giugno, 3, 2, 1, si parte via.

0: Eccoci, andiamo, andiamo. Io stavo facendo un commento fra me e te, lo voglio rendere pubblico. Questa canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso mi sembra la classica canzone dell'estate che è uscita in questo modo. Si sono telefonati, no? Ciao Gianni, ciao Alessandra, come stai? Senti, ma hai visto che tutti quanti hanno fatto una canzone dell'estate e noi non l'abbiamo ancora fatta? Che dici? Ce ne inventiamo una al volo e la facciamo? Ma sì, dai, facciamola, facciamola. Uguale, canzone inutile. Vabbè, ok. Scusi, Barbara, non ti sento. Aspetta un attimo, dipende probabilmente dal connettore. Vediamo un po', prova.
1: Eccoci qua, oh, eccoci. Eccomi, mi senti, perfetto.
0: Ti sento, sì, sì.
1: No, dicevo, anche a me dava una sensazione sufficientemente di inutilità questa canzone. Ho pensato, forse hanno guardato, non so, l'estratto conto del conto corrente e hanno detto, ma non ci arriviamo ad andare in vacanza.
0: Ma
1: non
0: dai,
1: lo so,
0: non credo, l'amoroso non lo so. Ma, insomma, Morandi, non
1: Gianni.
0: Credo, buon Gianni, ormai dopo tutta la sua carriera, qualcosina se la sarà messa pure da parte, no?
1: Sì, non lo so. Però voglio dire, vabbè, senza dover far commenti, però onestamente potevamo farne assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Vabbè,
0: vabbè.
1: Noi...
0: Comunque, e a proposito, se la tirano di anche, se la tirano perché dicono la canzone, l'hanno chiamata Hit Parade, come dire, vogliamo arrivare primi in Hit Parade. Vedremo, vedremo. Ok.
1: Dicevo, a proposito di eredità, no? Stavamo pensando ai fondi messi da parte dal buon Gianni. Invece parliamo di coloro che sempre più spesso, soprattutto alle Canarie, sono abbastanza in auge in questa classifica, che lasciano la propria eredità invece che ai figli e ai parenti al pianeta. Cioè associazioni ecologiste per la salvaguardia del mare, per la biosfera, per le tartarughe marine,
0: per la, come si chiama la nostra piantina fantastica,
1: la viburina
0: la
1: triste,
0: la viburina triste, sì,
1: cioè, nel senso, io con tutto l'amore del mondo, vedi, però non lo so, cioè non voglio fare commenti, però boh.
0: Ma allora io posso dire questo: il problema secondo me non è, può essere anche un bel gesto, no? Quella di fare qualche cosa per il pianeta, che sicuramente il pianeta ne ha bisogno, e su questo non ci sono dubbi. Il problema è che secondo me spesso e volentieri, e anche molto spesso, devono essere controllate tutte queste situazioni che dicono di fare del bene al pianeta, poi invece spesso e volentieri molte è semplicemente un'operazione economica. Okay.
1: Ma guarda, io stavo leggendo appunto, questa in particolare la testimonianza di due medici che in questo caso non hanno figli e quindi ci può stare, e hanno deciso appunto di fare quelli che si chiamano testamenti solidali, cioè sostanzialmente di decidere di lasciare il loro patrimonio ad agenzie come il WWF, come fondi mondiali, insomma come cose abbastanza importanti, perché gli umani già hanno abbastanza, preferisco dare quello che sono riuscita a mettere da parte in vita insomma alla natura, ecco, per poter aiutare insomma la sopravvivenza del pianeta. In questo caso ci sta, ecco,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì, se uno c'ha parenti, figli, eccetera, beh, pensateci due volte, insomma, che poi alla fine poi, anche, giustamente loro dicono, tanto non mi possono fare causa una volta che l'ho fatto,
1: esatto,
0: tanto,
1: no?
0: Me ne sono andato, eccetera, però che sempre molto attenti, perché dietro l'angolo di tante situazioni a volte ci può essere veramente qualcuno che ne approfitta, però
1: ciurla,
0: ecco, assolutamente. Comunque queste sono scelte personali, noi non andiamo a criticarle, però ecco, diciamo solo una cosa: attenzione,
1: attenzione,
0: attenzione.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, alla Schiafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale la Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: tutta Europa, e il successo continua e secondo me andrà avanti tutta l'estate, perché in estate abbiamo bisogno di cose allegre. Another Talk to You su Radio Caliba. Allora, tra poco ci collegheremo con Tenerife, insomma, per parlare ovviamente dei mondiali. Beh, saranno successe tante cose, credo, in sì. questo weekend. Intanto, invece, prima di parlare dei mondiali, di che cosa vogliamo
1: intanto,
0: dire?
1: In realtà parliamo ancora dei mondiali, anticipiamo i mondiali, non per quanto riguarda un discorso calcistico, che poi il buon Valerio saprà dirci tutto, ma per quanto riguarda una serie di cose che stanno avvenendo. Stamattina la mia commissione è imbattuta in un reportage di un giornalista della Stampa che è sul posto e ha raccontato un po' di, diciamo, dietro le quinte di quello che lui ha definito il mondiale più caotico di sempre, nel senso che a quanto pare tutta una serie di rigidi protocolli americani, soprattutto legati alla presenza di fulmini in giro, diciamo, anche se non direttamente sullo stadio, sono molto molto rigidi. Quando c'è questo pericolo dell'arrivo di fulmini, le partite vengono sospese. Questo sta creando delle partite praticamente infinite, sostanzialmente, con disagi incredibili per quanto riguarda le dirette televisive, tempi che appunto non sono prevedibili. In più raccontava appunto di questo paradosso degli stadi praticamente semivuoti, perché da una parte gli americani non è che siano proprio amanti del calcio, cioè non è roba loro, e per arrivare in America praticamente devi protocollare 7 generazioni della tua famiglia per poter avere accesso a un visto. Quindi sostanzialmente tutti coloro che arrivano da Latino America, cioè lo zoccolo duro, diciamo, della tifoseria, se ne sono stati a casa. Idem per quanto riguarda le tifoserie dell'Africa, dei paesi, insomma, più lontani. Ci sono un po' di inglesi, qualche scozzese, un po' di europei, ma poco o niente.
0: Quindi insomma, stadi vuoti o comunque parzialmente vuoti.
1: Stadi vuoti, io ho visto delle immagini incredibili, quindi stadi vuoti. Poi ci sono queste erbe sintetiche usa e getta che sono state messe su questi campi che di fatto vengono utilizzati per il football americano, quindi non per il calcio vero e proprio. Quindi un disagio incredibile anche da questo punto di vista. E poi ci sono questi spazi pubblicitari che vengono venduti nelle pause, diciamo, tra un'azione e l'altra, che spesso vanno avanti anche quando il gioco è ripreso, cioè un disagio incredibile, insomma. Sembra che, poi chiederemo a Valerio anche se sei d'accordo, se conferma questi dati, però insomma il piccolo reportage di questo giornalista mi sembrava assolutamente interessante. Insomma, noi comunque lo vediamo da questa posizione molto laterale, perché già non ci siamo noi, in più appunto non avendo una grande passione, però effettivamente tutta questa serie di cose sta rendendo questi mondiali un po' boh.
0: Beh, c'è tutto un insieme di cose che hai elencato benissimo, e comunque rimane il fatto che gli americani in sé appunto non sono poi dei grossi estimatori del gioco del calcio, e quindi già loro vanno poco sicuramente a questo tipo di partite. Se poi tu blocchi anche in 20.000 modi l'ingresso anche del pubblico fuori dagli Stati Uniti, beh, o lo rendi comunque particolarmente difficile, questa è una spiegazione molto molto molto valida. Ed è un peccato, perché secondo me una partita del mondiale, se manca il pubblico, perde proprio, no?
1: Per poi non parlare dei costi dei biglietti. Pensate che, a parte appunto gli stadi semivuoti in questa parte delle eliminatorie, c'è un prezzo record per la finale del 19 luglio, non si era mai raggiunto un prezzo di questo tipo a New York, $33.000 per una partita di calcio.
0: Ottimo, mi sembra, no? Uno andiamo? Ne prende due biglietti e si fa la casetta, insomma. Vabbè, andiamo.
1: Tireremo fuori la fresca.
0: Ok, vai a stare. Ce l'hai il salvadanaio da rompere, no?
1: Sì. Ecco. Inizia tu, che a me viene da ridere.
0: Ti immagini già, anche se ce l'avessimo, cosa veramente remota, io non li spenderei per una partita di calcio. Ma questo è un altro tipo di
1: tanto
0: problema.
1: Non ce li abbiamo.
0: Esatto, io non so neanche se 33.000 euro, secondo me, non li spenderesti neanche per Vasco e per il Liga.
1: Ma figurati, 30.000 euro, sai quanti giorni mi faccio in Giappone con 33.000 euro?
0: È lì che ti volevo.
2: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Da Washington Trump accusa Starmer, ha fallito su due questioni fondamentali, immigrazione ed energia, ha detto. Il portavoce del ministero iraniano degli esteri Ismail Baighei ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi ieri in Svizzera. L'Iran ha espresso il proprio punto di vista in modo molto chiaro ed esplicito. Il ministro degli esteri Arachki ha invitato la parte americana ad evitare di ripetere le proprie posizioni illogiche. Tre persone sono state fermate e portate in carcere con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le due ragazzine sono state ritrovate a Formia nella serata di domenica. Le persone fermate sono la madre delle due giovani, il compagno e il nonno. Fine vita, la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Foundation Jérôme Lejeune. Il professor Lejeune, ha sottolineato il Papa, era consapevole che sebbene la tecnologia possa essere d'aiuto alla medicina, non può mai sostituirla. L'estate è iniziata con un'ondata di calore molto intensa, ma spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione sembra destinata a peggiorare. I modelli matematici indicano che la bolla africana potrebbe spostarsi verso il nostro paese con punte di 39-40 gradi. È tutto, a più tardi.

0: L'unico vero e proprio gabbiano umano era la voce di Johnny Russo, che riusciva a fare l'imitazione del gabbiano in questa Una estate al mare. Prova a farla tu, Barba, volevo vedere se ce la fai a fare l'imitazione del gabbiano. Ci sei, Barbie? Perché adesso ogni tanto ti perdo l'audio, non so per quale motivo. Pronti?
1: Sì, cioè, comunque sono qua.
0: Eccoci qua. Allora, invece, giustamente sono le 11:35 passate e come sempre e ogni giorno ormai abbiamo l'appuntamento con il nostro Valerio Capasso per parlare dei mondiali. Buongiorno Valerio, ben arrivato. Valerio? Valerio, ci sei? Non lo vedo il caro Valerio. Comunque ti sentiamo, ok? Adesso vediamo perché, perfetto, non, perfetto. Perché non ti vediamo, ok? Allora, caro Valerio, non ti preoccupare. Allora, intanto, Valerio, parliamo un po' di questi mondiali. C'era la Barbara che ti voleva fare, prima di fare una panoramica, una domanda ben precisa che, di cui parlavamo prima, di qualche cosa che abbiamo notato e non soltanto noi, anzi, ce l'hanno fatto sapere. Barbie?
1: Sì, infatti, stavo raccontando prima a Roby che mi è capitato di vedere un reportage di un giornalista della stampa che sottolineava quanto questi sembrerebbero i mondiali peggio organizzati della storia, per la questione delle sospensioni dovute ai fulmini, per la questione di disagi dovuti ai campi e per questi stadi di fatto vuoti, perché gli americani non amano particolarmente il calcio e per arrivare in America, come dicevamo con Roberto, praticamente ti mettono sotto scanner fino alla settima generazione, quindi tutta la tifoseria latinoamericana, africana e che arriva da parti più incomode, diciamo, praticamente non c'è allo stadio, quindi insomma un po' di disagi, me lo confermi?
2: Sì, no, in realtà dal punto di vista organizzativo penso sia il peggior mondiale della storia, cioè è molto divertente seguirlo, molto bello vederlo, molti risultati, però dal punto di vista di non mi addentro dal punto di vista politico, ma dal punto di vista proprio organizzativo, cioè viene proprio a mancare, perché che poi ironicamente io ho anche più volte detto: cosa ci aspettiamo da un paese che chiama il calcio soccer? Però è vero, cioè non è vero, perché non cioè, io non so se vi è capitato di vedere, no, come notizia, ma Fox Sport degli Stati Uniti ha dovuto mandare un annuncio in televisione urgente, in televisione nazionale, per specificare agli statunitensi che Messi non giocasse con loro.
0: Incredibile.
2: Cioè, perché gli statunitensi erano rimasti scioccati dal fatto che Messi giocasse con l'Argentina e non con loro. Cioè, una cosa surreale.
0: È surreale, cioè, però quindi... insomma, uno giustamente da un mondiale organizzato nelle Americhe, uno si aspettava decisamente di più, invece poi alla fine tutto quanto sta funzionando male. Questa cosa, per esempio, lo dicevo prima, della mancanza del pubblico negli stadi è molto grave, credo che in qualche modo influisca anche un po' su quello che è il sentimento delle partite, perché secondo me giocare un mondiale con poca gente che guarda la partita dal vivo certamente non è un incentivo anche per chi gioca, no?
2: Ma certo, alla fine l'anima di ogni mondiale è stata sempre il pubblico, cioè il pubblico sugli spalti, diciamo, ancora oggi sono delle foto emblematiche, dei momenti emblematici sugli spalti di questo mondiale. Cosa ci portiamo sugli spalti? Forse i norvegesi che fanno i vichinghi, ma poco più. Certo. Però ecco, cioè... anche dal punto di vista organizzativo, la questione fulmini, che non so se avete sentito,
1: sì,
2: praticamente,
1: infatti, te lo dicevamo.
0: Quindi insomma, cioè, basta un fulmine che si blocca tutta una partita. Senti, insomma, comunque
2: Francia,
0: questa è la situazione.
2: La del maltempo.
0: Certo. Senti, tornando a parlare di quello che è il mondiale vero e proprio, io ormai incomincio a temere che possa vincere questo mondiale Capoverde, visto che che ne dici?
2: Ma guarda, stanotte io l'ho vista ed è stata divertentissima, anche perché, vabbè, Capoverde comunque ha fatto non solo il suo primo punto storico contro la Spagna settimana scorsa, ma anche i primi due gol della loro storia mondiali, e ormai sono la Cenerentola preferita di tutti. Uh-huh. E Curaçao ci stava riuscendo, poi alla fine anche lei è caduta, ma Capoverde ormai è la nostra Cenerentola. Però in realtà giocano bene, cioè ci mettono intensità, hanno tecnica, non gli si può dire niente. Poi sicuramente il gol contro l'Uruguay è stato sicuramente anche a causa di un erroraccio di Muslera, ha calcolato malissimo i tempi di uscita, ma comunque due gol all'Uruguay, cioè la tecnica ce l'hanno, sono bravi.
0: Senti, bravi. Facendo invece una panoramica di quello che è successo in questo weekend che non ci siamo sentiti, e poi ovviamente come sempre in chiusura andiamo ad elencare quello che ci aspetta la giornata di oggi.
2: Certo, no, beh, come notizia più importante sicuramente abbiamo già tre qualificate d'ufficio ai sedicesimi, che sono Messico, dopo la vittoria con la Corea, ma questo già ne abbiamo parlato venerdì, gli Stati Uniti, che dopo la vittoria con l'Australia sono automaticamente ai sedicesimi, e la Germania, che dopo

0: esempio da Capoverde, come dire.
1: Esatto. O dal Marocco, o dal Senegal, ce ne sono tantissimi.
0: Senti, invece, cosa ci aspetta la giornata di oggi?
1: Come ho detto prima, oggi ci dovrebbe essere Francia Iraq alle 8.
0: Ci dovrebbe sempre fulmini permettendo.
1: Esatto, perché alle 6 c'è Argentina-Austria, però poi c'è Francia-Iraq alle 8, ma c'è a rischio sospensione perché c'è maltempo. Quindi vediamo un poco se lo permetterà il tempo. Perché, vabbè, per chi non sapesse come funziona questa cosa fulmini, praticamente quando si scopre un fulmine in un raggio di un tot di chilometri, si interrompe la partita per 20 minuti. Nel momento in cui viene, cioè se dopo questi 20 minuti non si sentono più fulmini, riprende la partita. Ma se tipo mancano 2 minuti
0: per la fine del countdown, se se ne fulmine, via.
1: Ripartiamo da 20 minuti, è una cosa assurda, veramente assurda.
0: Quindi io immagino il concetto di che c'è qualcuno, no, sopra ogni stadio che fa il controllo fulmini, no? E con lì con il binocolo e sta lì, vediamo un po'.
2: Ma poi
0: un fulmine, no, fermi.
2: Ma poi non è neanche sopra lo stadio, perché è in un tot di chilometri, quindi magari allo stadio c'è pure il sole, cioè non c'è niente. Ma dato che la FIFA non conta niente rispetto all'Agenzia Meteorologica americana, statunitense, quello che decide l'agenzia così è. Quindi fai conto, magari cioè come se ci fosse un fulmine a Puerto del Rosario e sospendono la partita con Aleco, capito? Cioè, per dire, no? Certo. Quindi,
1: Ma poi stiamo parlando comunque di, cioè, fulmini. Io capisco che gli Stati Uniti sono un paese molto famoso per gli uragani, la zona caraibica e tutte queste cose. Però, cioè, voglio dire, sotto la pioggia, sotto i temporali ci hanno giocato tutti, pure noi ai campetti. Quindi perché interrompere i mondiali?
0: Ho capito, potranno mettere un parafulmine per ogni stadio, no? L'avranno messo in
1: mezzo. Esatto. Ma tanto gli stadi sono vuoti, chi vuoi che si faccia male?
0: Esatto.
2: E comunque massimo rispetto a chi giocava ai campetti, quindi.
1: Ah no, certo. Anzi, si lottava nel fango, però
2: esatto, quella era veramente competizione.
0: Esatto, pagati molto meno, anzi non pagati per niente.
2: Esatto. Con le traverse che erano solo immaginate, ipotizzate, quindi quello che ci attraversa, ma dove?
1: I pali erano le bottiglie di Coca-Cola che c'erano.
0: Stiamo facendo un momento a Marcord del calcio.
2: Che forse è quello che farà più ascolti in questo momento, visto come sta andando.
0: Va bene. Comunque, bene. Fate un fioretto: se avete qualche migliaio di euro, organizzatevi, andate a popolare un po' questi stadi che sono vuoti. Fate qualche cosa, non è giusto. Insomma, se questi vanno lì per giocare e poi si ritrovano quattro gatti che li guardano. Vabbè. Valerio, allora, intanto grazie come sempre per la panoramica che ci hai fatto questa mattina. Ricordiamo anche l'appuntamento del pomeriggio alle 16.35 con Michelangelo per quanto riguarda le notizie sui mondiali in lingua spagnola. Noi ci ritroviamo come sempre domani mattina, puntuali come le tasse, ovviamente alle 11.35. Ciao Valerio, buona giornata.
2: Ciao.
1: No, grazie. Radio Calima.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
5: Paso.
4: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
5: Ja, ja, ja.
4: Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
5: Paso.
4: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
5: Ja, ja, ja.
4: Morir.
6: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.

0: Dime Donde Stas, Alvaro De Luna, il suo nuovo successo su Radio Kalima alle 11.56. Cara Barbie, prima di andare con le notizie, quelle delle ore 12, cosa vogliamo raccontare dopo aver parlato dei mondiali?
1: Parliamo dei borbotti di pancia del Teide, ecco. Perché sta ricominciando insomma ad avere un po' di attività sismica, è aumentato leggermente. Diciamo così, l'avviso insomma di una ripresa sempre di questi microterremoti che lo diciamo non determinano, almeno l'Agenzia Vulcanica Canaria ha sottolineato che non determinano un cambiamento del livello di rischio di eruzioni a medio o corto plazo, come si dice in gergo, però insomma comunque lo diciamo sempre. Il Teide è vivo, quindi insomma vive, lotta con noi.
0: Secondo me qualche turista che quando va in cima al Teide butta dentro al cratere, non so, la dolce Euchessina, il confetto Falqui, sai, queste cose qua.
1: La dolce Euchessina, mi hai sbloccato un ricordo.
0: Non lo sapevo.
1: Comunque nelle ultime 48 ore pensate, 221 eventi di bassa frequenza, quindi assolutamente normale, però è sempre divertente. È sempre bello ricordare insomma quanto questa terra vulcanica sia viva e sia forte e sia potente per tutti noi che qua le Canarie viviamo e che questi vulcani comunque ci facciamo i conti, ecco, quindi così è, sta
0: comunque
1: riprendendo.
0: Per il momento state tranquilli, sembra che questo borbottio sia comunque abbastanza normale, quindi non ci sono previsioni di ogni genere, tanto comunque non preoccupatevi, in Vulcan sta completamente sempre lì a tenere sotto controllo tutto.
1: C'è un omino con le manine dietro che guarda dentro il vulcano.
0: Oh, ha fatto il ruttino, come si dice.
2: Radio Kalima.

0: Buongiorno da Marcello Salis. I medici degli ospedali delle Canarie mantengono lo sciopero iniziato questa mattina, nonostante il sindacato stia analizzando l'ultima proposta della sanità pubblica per sbloccare la vertenza contrattuale. Le proteste si concentrano a Tenerife, davanti all'ospedale universitario. Nel frattempo, il settore dei trasporti monitora i prezzi dei carburanti per questo lunedì 22 giugno. Le stazioni di servizio più economiche della provincia si trovano nell'isola di Lanzarote, con tariffe competitive registrate nel comune di Arrecife. Per la politica interna, il Consiglio isolano ha aperto i lavori del decimo dibattito sullo stato dell'isola di Gran Canaria. Il presidente dell'amministrazione discute le sfide economiche e le infrastrutture chiave nella sala assembleare di Las Palmas. Sul fronte meteorologico, l'agenzia statale prevede per oggi stabilità termica, ma una fitta nuvolosità sul versante settentrionale dell'arcipelago. Nelle ore centrali del giorno si supereranno localmente i 30 gradi. La perturbazione colpirà in modo specifico l'isola di La Palma. Il cielo presenterà forti intervalli nuvolosi, specialmente nelle zone del nord e dell'est, sotto gli 800 metri di altitudine, con venti moderati. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1990.

0: Beh, certo, metti su un pezzo degli Snap e automaticamente ti sei proiettato negli inizi degli anni 90 con questo pezzo che è stato veramente un piccolo capolavoro, The Power, con un Turbo B che non sappiamo più che fine abbia fatto in qualche modo. Senti Barbara, io stavo guardando una cosa che ho appena letto qui su Facebook. C'è un sito che pubblica ogni tanto delle copertine o delle locandine del passato, no? Le retro locandine, diciamo così. Oggi mi ha un pochettino interessato una locandina della SIP, la società per i telefoni, no? Italiana, sì. Che dice: oggi si può telefonare da ogni punto della casa con l'impianto a spina, perché con la spina è tutto facile. E c'è una frase in questa locandina che secondo me adesso, al giorno d'oggi, non si potrebbe più dire, perché sarebbe tacciata di sessismo, cose varie eccetera, no? Se il marito parla d'affari riservati può starsene in camera, se la moglie parla con l'amica e l'arrosto rischia di bruciare può parlare dalla cucina. È fantastica questa cosa, no? Che poi può anche essere reale, sia ben chiara, però sì, lo stereotipo del 1968, questa copertina era quella, no? Cioè la signora doveva stare assolutamente in cucina a bruciare l'arrosto, mentre invece il capofamiglia doveva stare anche in camera o in soggiorno a fare telefonate d'affari, no? Di lavoro,
1: certo. Che ridere. No vabbè, io voglio dire, queste cose qua ovviamente oggi come oggi sostituti questi stereotipi di genere, grazie al cielo ne siamo usciti, però mi ha fatto sorridere. Io sto guardando questa serie, la miniserie di Zero Calcare, che si chiama Due Spicci, che è un capolavoro, insomma, su Netflix, meravigliosa. Beh, Zero Calcare è un genio assoluto, secondo me, del fumetto, e comunque un intellettuale di un certo tipo, e mi ha fatto morire perché parlava, insomma, del fatto che oggi come oggi, già se parli a una persona con la bocca più aperta di un angolo di 30 gradi, sembra che già la stai aggredendo verbalmente. ed è vero. Effettivamente, talvolta, insomma, la si esagera un po', insomma, perché poi viene tacciato tutto di violenza, di viaggio, quando ci sta, perché ci sta, per carità, io lo sai che sono la paladina dei diritti, ci mancherebbe, però talvolta veramente si esagera.
0: Pensa soltanto a quante volte ne abbiamo parlato, anche di quello che è un po' quello che succede nelle scuole, no? Dove ormai la figura del professore, della maestra, no? Ha perso quella forza che aveva anni fa, che era un po' il fulcro anche dell'educazione, no? dei bambini. Adesso ormai i maestri, i professori proprio stanno lì borderline, hanno paura a dire qualsiasi cosa, vabbè. Perché appena dicono qualche cosa di sbagliato arriva l'intera, no? Scolaresca dei genitori, no? Che subito sono lì a difendere i loro pargoli. Invece a volte, secondo me, ma forse è un pensiero antico, però per me va bene così, la scuola è centrale, secondo me, nell'educazione. Poi sia ben chiaro, anch'io ho avuto dei professori che avrei voluto mettere sotto quella macchina di mio padre.
1: prima retro,
0: però devo dire che ci sono anche stati la maggior parte dei professori e delle maestre che in qualche modo, anche con il loro modo di fare e di dire le cose, a volte anche un po' autoritario, beh, insomma, mi sono sicuramente serviti nella mia educazione, no?
1: Io leggevo stamattina ascoltavo un'intervista di Massimo Recalnati, che è uno psicologo, un educatore, assolutamente un finissimo intellettuale, che appunto, a proposito di come lui sogna la scuola, dice: io sogno una scuola dove non tutti siano uguali, una scuola dove ci si possa prendere anche il diritto di non andare bene in tutte le materie, di poter far emergere i propri talenti e che ci sia ascolto di questi talenti, perché anche questo è un dato di fatto. È vero che comunque la scuola vecchio stampo eccetera, però è anche bello che i modelli educativi cambino, si sviluppino e siano coerenti al contemporaneo. Questo ovviamente senza niente togliere al fatto che veramente adesso ti chiamano da scuola chiedendo: posso sospendere suo figlio? Cioè, beh, è successo, sì, certo che lo puoi sospendere, sei tu professore, io a casa poi ci penso in caso, cioè, però
0: è incredibile. A me c'era un professore che senza nessun motivo, poi l'ho capito più avanti, no? Mi metteva ogni giorno una nota, e io, cioè, però nessuno dei miei genitori si è mai sognato di andare andare lì a... Mi ricordo dopo la ventesima mio padre andò a parlare con questo professore e disse: ma perché ogni volta date una nota a mio figlio? Semplicemente perché è uno stimolo in questo momento di sua fragilità per fare meglio. E insomma, io poi alla fine, anni dopo, mi rendo conto che anche quella mossa aveva il suo perché da un certo punto di vista. Vallo a spiegare oggi, che subito arrivano i genitori che se va bene al professore gli danno due sberloni.
1: Vabbè.
0: Ok, momento boomer terminato. 12:12 siete su Calima, ok?

0: domenica.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Questa è una band qui spagnola che ha un seguito incredibile con grandi successi. Questo era un pezzo del 2003. Le 12:22, velocemente, prima di dare la notizia a Barbie, no? Visto che stavamo parlando prima, ci stavamo divertendo con le locandine, guarda quest'altra che ti faccio vedere, no?
1: Campari Soda.
0: Campari Soda,
1: cioè, la mia droga preferita.
0: Okay. Cosa noti di strano rispetto a quella che potrebbe essere una campagna del Campari Soda di oggi rispetto a questa che è del 65, del 64 addirittura?
1: Aspetta, cioè, che vedo poco e niente.
0: No, dovresti notare, non c'è molto da vedere, più che altro l'ambientazione. No? Tu immaginati un prodotto come può essere il Campari Soda, no? Che adesso, oggi, è il simbolo di un aperitivo di grande stile, no? Quindi immaginiamo sempre adesso grandi posti, super lusso, cose varie, eccetera. Questa locandina,
1: una baracca.
0: Lo diciamo per coloro che non guardano la radiovisione, praticamente loro stanno facendo tutti vestiti bene, ossia ben chiaro, ma un aperitivo su una baracca o su un peschereggio.
1: Sì, una barca che diciamo ha visto anni migliori, ecco. Sì. Immaginatevi il peggio relitto arenato sulle nostre spiagge, ecco. Forse il budget di Campari non era esattamente quello che
0: c'è
1: adesso.
0: No, secondo me era diverso proprio il concetto, cioè a quei tempi l'idea di una cosa super lusso, tutta tiratissima come si vede un aperitivo oggi, non c'era, quindi in qualche modo ma mettiamoli lì su una barca proprio buttata lì e via, però vestitili bene, mi raccomando.
1: Comunque okay. Campari Soda santo subito senza fare pubblicità però.
0: Invece a livello di notizia,
1: allora ragazzi, prendete carta e penna perché domani è la festa di cioè domani notte c'è San Juan, okay? Già, poi domani daremo un po' di indicazioni di dove andare, cosa fare, isola per isola, insomma, però adesso volevo rendervi partecipe di quelle che sono le raccomandazioni del Cabildo di Tenerife per quanto riguarda i fuochi. Intanto, premessa a tutti gli ascoltatori che hanno voglia di fare domani la hoghera, che va benissimo, è una bellissima tradizione, però in questo momento c'è un'allerta massima per le alte temperature. Ecco, io magari eviterei di farlo in zone boschive, in zone come dire ad alto rischio incendi. Ci sono dei divieti molto molto forti proprio per quanto riguarda il rischio di incendi boschivi. Insomma, sappiamo che le Canarie qua in 01 prende fuoco il mondo, perché insomma tra il vento e tutto il resto diciamo che appiccare fuochi in questo momento non è la cosa migliore, quindi evitare, diciamo così, le zone di interiore e le zone dove è esplicitamente vietato. Ricordo anche che chiunque voglia fare un fuoco privato, quindi che non ha niente a che fare con quelli organizzati dai vari aiutamenti o suo cabildo, deve averlo comunicato previamente al proprio aiutamento. Detto questo, un po' di consigli date, le raccomandazioni basiche date in questo caso dal cabildo Tenerife. Intanto bisogna trovare una zona molto pulita intorno a quelle che saranno appunto il fuoco, lasciando togliendo qualunque tipo di vegetazione, qualunque altro elemento che potrebbe prendere fuoco, creare una zona perimetrale che in qualche modo possa abbassare il fuoco rispetto alla gente che sta intorno, e la gente che sta intorno deve essere a distanza di sicurezza rispetto appunto alla hoghera vera e propria, perché insomma in maniera tale che nessuna cispa, nessuna scintilla possa saltare fuori e creare danni. Ovviamente qua dicono anche di non mettere la hoghera vicino alle vie pubbliche, fin qua voglio dire mettere in mezzo a una strada anche meno, magari ci arrivavate da soli, però io ve lo dico lo stesso, o che comunque in zone dove il fumo possa creare accidenti. Mi raccomando, lo 50 metri lontani da ogni tipo di edifici e 20 metri da qualunque cosa che sia elettrica, che siano cavi elettrici, telefonici, veicoli, altre cose. Non sovrappassare, non passare con la pila di materiale incendiario, diciamo il 1,50 m, quindi non può essere più alto di 1,50 m. Bisogna avere a portata di mano una manghera di acqua o comunque acqua abbondante con una pressione sufficiente per proiettare il liquido fino alla parte più alta del fuoco, e con una lunghezza sufficiente per fare tutto il giro intorno al perimetro del fuoco. Evitare di utilizzare elementi, materiali infiammabili come gasolina o simili per accendere il fuoco, o che comunque possano originare scoppi, no? Quindi in qualche modo che possano essere infiammati in questo senso.
0: Non usate l'alcol, eccetera. Altra cosa che molti usano ovviamente per per incendiare e facilitare il fuoco. Insomma, sono tutti consigli, credo che sono anche parte del buon senso, però molto spesso non vengono
1: voglio
0: presi.
1: Dire, dato che molto spesso la gente si improvvisa, adesso li abbiamo detti chiari e tondo, insomma, soprattutto sono tanti giovani, quindi ragazzi, mi raccomando, non vi fate male, state attenti, state prudenti, ecco, quindi questo è fondamentale. Un po' di testa sulle spalle teniamola anche la notte di San Juan, e poi ripeto, domani faremo una bella carrellata di tutti quelli che sono gli eventi legati a questa notte, che comunque
0: io mi sto già preparando
1: magica.
0: Per domani sera non farò il fuoco, però sicuramente andrò in spiaggia qui a Gran Canaria nel sud, a Maspalomas, sulle dune, perché sicuramente è uno spettacolo, anche perché ci sono tantissimi eventi, ci stanno anche il palco eccetera, quindi sarà come ogni anno una cosa molto bella. L'unica cosa, lo diciamo sempre, bisogna andarci a piedi, perché si paralizza tutta la strada che scende giù alla Nexos DOS, e quindi, come dire, meglio andarci a piedi. Fate questo sforzo,
1: camminate.
0: No, sai qual è il problema della camminata? Non è soltanto la camminata, che non so tu se conosci come è fatta questa parte,
1: presente.
0: Però si scende, quando andarci è facile, quasi puoi rotolare giù, ok?
1: poi rotolando
0: a tornare a casa, c'è l'arrampicata sulla strada, che ovviamente, perché Playa dell'Inglés poi la parte è quella dove ci sono poi tutte le abitazioni eccetera, è ovviamente nella parte più alta, quindi c'è da tornare su, però insomma
1: Robby, abbiamo il business, facciamo la funivia, l'impianto, ecco, di risalita
0: benissimo, la funivia però aperta solo il giorno del San Juan.
1: Esatto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Keir Starmer si è dimesso da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha poi annunciato la sua candidatura ufficiale. Da Washington Trump accusa Starmer, ha fallito su immigrazione ed energia, ha detto. Una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Nonostante le minacce di Trump, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Tre persone sono state fermate con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, poi ritrovate ieri sera a Formia. Intanto proseguono le indagini, mattinate carabinieri sono tornati a ispezionare alcuni appartamenti. Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati a gazebo della Lega per la scelta del candidato sindaco di Milano. L'annuncia Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale a Milano, che indica tra gli altri nomi votati il suo e quello di Morelli, Verri, Spada, Del Debbio, Albertini, Parodi e Borghi. Sono iniziati questa mattina i lavori dell'assemblea della FIGC per eleggere il nuovo presidente che succede a Gravina. In attesa delle votazioni sono stati eletti consiglieri federali. Per la Serie A confermati il presidente dell'Inter Marotta, il vicepresidente dell'Udinese Campoccia e Giorgio Chiellini, director football strategy della Juventus. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: bello ogni tanto riscoprire canzoni proprio del passato, della, che fanno parte proprio della cultura della musica italiana, come questa canzone di Mina, fantastica, del 1975, L'importante è finire. Se non ero era di Malgioglio, ma non vorrei confondermi da una cosa all'altra. Va bene, sono le 12.36, cara Barbie. Allora, dove andiamo a parlare adesso? Siamo nell'ultima parte della nostra trasmissione di oggi.
1: Mi piace quando mi dici dove andiamo a parare, mi diverte un sacco. In che angolo ci porterà la nostra Massara?
0: Allora, noi non ci prepariamo le cose, no? Perché comunque la fiducia nostra nella nostra Barbara, che va veramente a pescare le migliori notizie che possiamo dare, è tale per cui io sono tranquillo. Quindi ogni volta dico chissà che cosa ha tirato fuori, vediamo un po'.
1: Allora, adesso una cosa che ci piacerà sicuramente, caro il mio Roby, caro il mio boomer, perché stavo leggendo un articolo davvero molto molto interessante, poi sono andata avanti fino all'ultimo secondo, che riguarda il Silver Age, le opportunità non ancora sfruttate integralmente dal marketing digitale rispetto a quelle che vengono considerate i Silver Age, ovvero l'età d'argento, diciamo così, che fino a poc'anzi
0: o l'età della tinta, fate voi che scegliete.
1: Esatto, l'età della tinta. Esatto, come preferite, l'età in cui gli uomini diventano con quei colori di un Pantone improbabili e le donne sfoggiano anche lì colori abbastanza divertenti. No, in questo caso sto parlando delle opportunità economiche in termini di marketing rappresentate dalla generazione, diciamo, over 55, diciamo quella che va dai 55 ai 75, per intenderci, che in qualche maniera rappresenta coloro che hanno, esatto, io ancora sono fuori,
0: sono proprio dentro, ma proprio dentro con tutte le scarpe, vedi?
1: Ok, infatti per quello dicevo, no? Sappiamo come il marketing in questo momento, gli algoritmi dell'IA e tutte compagnia cantante, i nostri amici che organizzano quello che ci deve piacere e che non ci deve piacere, è fissata con la generazione Z. Quindi la generazione Z sta diventando tutto in modo maniacale indirizzato alla generazione Z, che però, come si suol dire, gaming al denè, perché voglio dire, sì, è vero, giovani, ma hanno ancora la vita da farsi davanti, quindi sì, da un punto di vista di like, di interazione, di marketing, di va bene, però da un punto di vista di sfruttamento del brand e del potenziale economico ci si sta iniziando a rendere conto che si sono fatti male i conti, perché in realtà il capitale privato, ovviamente questo dato parla dell'Italia, però è abbastanza estendibile, chi invece un pochino di soldini magari nel corso di un'esistenza, se non altro due spicci, se li è messi via, e coloro che di fatto muovono l'economia sono coloro che si muovono appunto tra l'età over 55 sostanzialmente, anche perché prima siamo ancora dietro che corriamo e arraffazioniamo.
0: Come detto dire, questo, i nonni reggono l'economia delle famiglie italiane e non solo.
1: Esatto, i nonni reggono l'economia delle famiglie italiane, ma sono di fronte a tutta una serie in qualche maniera di ostracismo anche da un punto di vista terminologico, pensa al termine boomer, no? Questa cosa che sa un po' di vecchio, che sa di come se la generazione over 55 fosse in qualche maniera tagliata fuori dal mondo digital, che non conoscesse internet, che non utilizzasse l'intelligenza artificiale, che non sapesse come usare uno smartphone e facesse le cose così. In realtà i nonnetti sono quelli che, nonnetti virgola, nel senso che comunque parliamo di over 55, quindi di nonni anche meno, cioè sono intanto che hanno una percezione della propria età vera anche da un punto di vista fisico almeno di 10-15 anni inferiore, sono in assoluto i più connessi, sono super preparati e coloro che stanno imparando a sfruttare bene anche le potenzialità dell'intelligenza artificiale, soprattutto coloro che hanno un livello culturale medio alto, no? Che quindi iniziano anche a capire quelli che sono i difetti e come usare l'intelligenza artificiale e non farsi utilizzare dall'intelligenza artificiale, non gli dà in pasto la pappa pronta che dà l'IA, no? Come magari possono fare i ragazzini. E quindi qualche genio ha alzato la manina dicendo: scusi, ma se cambiassimo un attimo il punto direzionale del marketing, di tutto quello che dirigiamo da un punto di vista pubblicitario, possibilità di far muovere l'economia anche a loro e smettiamo di prenderli per i fondelli,
0: anche perché forse faremmo la cosa migliore. Barbara, che le persone che sono appunto della generazione boomer, chiamiamola così, e quindi spesso e volentieri molti incominciano anche ad andare in pensione, quindi quindi hanno anche esatto. più tempo da dedicare, se sono interessati, ripeto, se sono interessati alla nuova tecnologia, alle cose. Quindi è plausibile come scelta, perché non tutte le persone che hanno, insomma, da una certa età in poi sono soltanto non dedite alle cose tecnologiche. Io conosco tantissime persone della mia età, ma anche più grandi, che invece con la tecnologia ci vanno proprio a nozze, sì. si divertono, hanno il tempo di studiarla, cosa che invece magari chi è preso dal lavoro, se fa un lavoro dove la tecnologia c'entra molto meno, fanno più fatica proprio a studiare.
1: Dove magari esatto. c'entra tanto, ma non riesci a stare dietro, perché ti arriva talmente bombardante che non riesci a capire esattamente come si sta svolgendo.
0: Che insomma. Poi è molto importante, secondo me, la tecnologia, non solo subirla, ma in qualche modo capirla, e questa esatto. è la grande differenza,
1: e,
0: no?
1: E poi tu pensa alla tua generazione, ma io penso anche alla mia, a quante cose sono cambiate dall'inizio della nostra vita da un punto di vista tecnologico. Cioè, siamo passati dai vinili a oggi, e le abbiamo
0: la foga ha dato una botta al microfono che va bene, okay.
1: dai vinili a oggi, e quindi questi cambiamenti in qualche maniera hanno sviluppato il nostro cervello ad adeguarsi al cambiamento stesso, quindi c'è plasticità mentale, quindi bello, mi è piaciuta dare questa notizia.
0: Chiudo
1: quindi
0: con questa notizia che ho letto stamattina: c'è un grande ritorno, specialmente per tutti coloro che sono un po' della mia età, ma anche la generazione Z, attenzione, quindi anche molti già giovani, non giovanissimi, ma comunque proprio
1: generazione
0: giovani.
1: X, quindi,
0: esatto.
1: Tipo me.
0: No, anche la Z, devo essere sincero.
1: La Z
0: sincero.
1: È su mio figlio, quindi.
0: Sì, ok, vabbè, allora okay. io ormai mi confondo tra le lettere.
1: Per quello
0: comunque,
1: te lo dicevo.
0: La generazione Z, stavo leggendo, stanno riscoprendo.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Scroll, playlist, scroll, buff, paso,
4: paso,
3: tap tap, pim, audio a mamá,
4: ja, ja, ja.
3: Saltar anuncio, playlist, fueguito.

0: Barrett con Mr. Rain Super Heroes, naturalmente su Radio Calima. Era l'ultimo disco prima di dare l'ultima notizia e poi ciao ciao, a domani.
1: Per questo Super Heroes mi piace un sacco, devo essere, se devo fare tanto, dovevo dirlo, mi piace.
0: Ma guarda che ogni tanto gli spagnoli fanno comunque delle versioni o insieme a un italiano, all'autore italiano, o anche da soli, a volte veramente carine. Alla fine anche la stessa Anya Mena, che ogni tanto diciamo che non riusciamo a capire di tanto grande ecco, esatto. Però per esempio la versione di musica leggera che ha fatto è molto carina, devo dire. Sì. brava. Vabbè. Allora notizia di oggi.
1: Che carina questa notizia. Voi dovete sapere che per le strade di Tenerife, per la Puerto de la Cruz, alla Sorotava o a Sausal, o comunque in giro per tutto l'arcipelago canario, ogni tanto gira un signore con una bicicletta vecchia, che del Barça, pensate, che da 55 anni fa l'arrotino alle Canarie. Oh, ed è l'unico rimasto. È arrivato l'arrotino, l'affilador de cuchillos. È rimasto soltanto lui a portare avanti, insomma, questa antica arte, proprio fatta proprio nel concetto di arrotino che va casa per casa. È arrivato l'arrotino, no? E insomma, questo signore è dal 1999 che praticamente è da queste parti, e prima lavorava in Argentina, prima faceva lo stesso lavoro in Argentina, ed è, pare che sia un personaggio. Insomma, magari gli amici di Tenerife che ci stanno ascoltando sapranno esattamente di chi è, perché sono quei personaggi nei paesi che ci sono sempre i personaggi, insomma. E leggevo questa sua intervista in un sito, insomma, di notizie che si occupa esattamente di Tenerife, che raccontava la storia di questo migrante che inizialmente era arrivato qua per stare 24 giorni, poi in realtà si è fermato qui per sempre, e dopo che ha avuto un incidente nella sua ferretteria, che quindi ha dovuto chiudere, si è armato di vecchia bicicletta e di tutto l'armamentario per fare in qualche modo l'arrotino, e gira casa per casa con la sua trombetta suonando e avvisando che è arrivato l'arrotino, che ha bisogno ancora di affilare i coltelli alla vecchia maniera. Insomma, in questo mondo
0: ci vuole ancora l'arrotino, ragazzi, ecco. E pensa che è l'unico tormentone, secondo qualcuno, che unisce l'Italia dal Brennero a Lampedusa.
2: L'arrotino, ecco. Arrota, coltelli, forbici, forbicine, ecco. Forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
0: L'ombrellaio, non dimentichiamo.
1: Io me lo ricordo.
0: Ma io me lo ricordo anche qualche tempo fa, cioè ancora quando stavo in Italia, anche nel centro di Roma o comunque in zone di Roma passava ancora l'arrotino con questo messaggio, che ormai è mitico.
1: È mitico, mitologico.
0: Chissà se c'è una cosa corrispettiva anche qui in Spagna.
1: Ci informeremo. Lo faremo sapere ai nostri ascoltatori. Salviamo queste belle vecchie professioni, anche perché mi sa che con l'intelligenza artificiale saranno le uniche che restano noi umani.
0: Esatto,
1: quindi.
0: Perché se voglio vedere l'intelligenza artificiale che arrota un coltello o una forbice o una forbicina, come dice,
1: una forbicina,
0: o ti ripara l'ombrello. Oddio, i robot magari faranno anche quello. Con il laser, con la guardano il coltello e fanno arrotato. Esatto. Capito?
1: Vabbè.
0: Noi torniamo domani puntuali come sempre alle 11 con Calima De Magnana. Da Roberto e Barbara è tutto, fate i bravi.
1: Ciao.
0: Buon provecho. Hasta mañana. Ciao.
1: Hasta mañana.
3: Radio Calima.
4: Salida del vuelo con destino

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Tre persone in carcere, un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Le due ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia e sono in buone condizioni. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazzine. Gli esteri Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore. Il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera. Torniamo alla cronaca. Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sull'A21 tra Torino e Piacenza. Le piccole di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion. Il calcio oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.

0: scroll. Playlist, scroll. Buf, paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim, audio mamá.
1: Ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio, playlist, fueguito.
1: Paso.
0: Scroll, podcast, tap, tap, pim.
1: Ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
5: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
6: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
5: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
6: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
5: Centro commerciale La Gran Manzana.
6: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto orario appuntamento, dove trattiamo tanti argomenti all'interno del nostro magazine, con ovviamente tanta musica da ascoltare. Tra poco, come primo argomento, parleremo subito della città eterna, cioè Roma, che è una delle città più belle del mondo. Ovviamente ce ne vantiamo di tutto questo, ma a quanto pare per molti turisti c'è un dettaglio che continua a stonare parecchio.

Cari amici di The Mag, quando si pensa a Roma vengono in mente dei posti meravigliosi, tipo il Colosseo, la Fontana di Trevi, Piazza Navona. Eppure una recente analisi basata su migliaia di recensioni che si possono trovare online racconta anche un'altra faccia della capitale. Secondo appunto questo studio, Roma figura tra le città che ricevono più critiche da parte dei visitatori per quanto riguarda la pulizia, la manutenzione urbana, ed è un dato che fa discutere, perché parliamo di una delle destinazioni turistiche più amate, no, del pianeta. Ogni anno, in ogni periodo dell'anno, ci sono tantissimi milioni di turisti che vengono appunto a vedere la capitale. La cosa interessante è che spesso chi arriva a Roma resta incantato, no, da tutta la bellezza che può vedere ad ogni vicolo, ad ogni strada, ma allo stesso tempo nota problemi come rifiuti, degrado, manutenzione non sempre all'altezza del patrimonio storico che la città custodisce. Forse il paradosso è proprio questo: Roma riesce ancora a far innamorare milioni di persone nonostante queste imperfezioni, ma chissà quanto potrebbe essere ancora di più, no, straordinaria questa città se riuscisse a risolvere davvero questi problemini che si possono leggere appunto su internet, si possono anche vedere. No matter

0: The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: All'interno del nostro appuntamento per questo lunedì inizio di settimana abbiamo bisogno di un po' di musica. Beh, siete nel posto giusto perché c'è lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni. Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Trade senza pausa, The Mag Special 3.
2: Like no other.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha accettato l'invio di ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese. Il presidente iraniano Pezeschi ne ha atteso per i dettagli in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti. Il primo round si è concluso con incoraggianti progressi. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Tre persone sono state fermate e portate in carcere, un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle due sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le due ragazzine sono state, lo ricordiamo, ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente di ingrandimento ci sono in particolare la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. E in chiusura un'ultima ora di sport. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, ha superato al primo scrutinio Giancarlo Abete. Vi farò sentire orgogliosi di entrare in una nuova epoca del calcio italiano le parole di Malagò nel suo discorso programmatico, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A, Marotta, Campoccia e Chiellini. È tutto, alla prossima edizione.

Andate ogni tanto al cinema, cari amici di The Mag, vi vedete qualcosa di bello, soprattutto in questo periodo, almeno per quanto mi riguarda, stanno uscendo dei bei film, nominando ovviamente Michael Jackson, ma ce ne sono tanti altri che comunque, anche Obsession, no? Stanno avendo dei numeri abbastanza importanti. Immaginate adesso di andare al cinema a vedere un film accelerato, come magari facciamo delle volte per ascoltare un vocale su WhatsApp, il cosiddetto

0: libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

film, amanti del cinema, voglio raccontarvi una cosa che è successa per davvero ad un festival cinematografico in Quebec. Praticamente lì hanno deciso di proiettare un film in versione accelerata, come noi quando ascoltiamo dei vocali troppo lunghi su WhatsApp, invece di avere i due minuti integrali cerchiamo di accelerarli affinché durino un minuto, e hanno ridotto questo film da circa 100 minuti a poco più di un'ora. Non si parla di un errore tecnico, ma è stata quasi una provocazione culturale. L'obiettivo era proprio capire quanto le nuove abitudini digitali stiano cambiando il nostro rapporto con il tempo. Oggi ascoltiamo podcast e mettiamo la velocità aumentata, guardiamo film video e mettiamo la velocità aumentata. È tutto molto rapido, no? Sui social, ma non solo, e spesso facciamo proprio fatica per questo a mantenere l'attenzione per lunghi periodi. La domanda che emerge è semplice: siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta? Perché il cinema è nato proprio per questo, no? E tu vai al cinema, prenoti il biglietto, ti siedi, aspetti, compri popcorn, c'è la pausa, ha bisogno dei suoi tempi, non bisogna essere tutto velocizzato. Quindi hanno deciso di far capire un po' come sta cambiando il mondo, che non è una cosa bella, perché è stata una provocazione, non lo rifaranno mai più.

Beh, ci troviamo effettivamente nel periodo più bello dell'anno, almeno per quanto mi riguarda, ma secondo un sondaggio la maggior parte delle persone la pensa come me. Le giornate sono più lunghe, sono calde, il caldo può dar fastidio, però ci sono dei luoghi dove c'è del refrigerio, no? Chi va in montagna, chi va al mare. Tra poco parliamo proprio di mare, c'è un motivo scientifico se quando arriviamo davanti al mare ci sentiamo immediatamente meglio.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
0: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Vi piace andare al mare? Avete già fatto il primo bagno dell'anno? Ormai siamo entrati nel vivo, no? Di quella che è l'estate 2026, iniziata da pochissimo, anche se secondo me è iniziata già da inizio giugno. Ci sono state giornate veramente molto calde, tante persone hanno fatto i primi bagni appunto fine maggio, inizio giugno. Non è suggestione, non è poesia, ma neuroscienza, e diversi studiosi hanno analizzato proprio cosa accade al nostro cervello, al cervello della maggior parte delle persone quando si trova vicino all'acqua, e hanno identificato uno stato mentale chiamato blue mind. In pratica, quando noi osserviamo il mare, ma anche un lago, un fiume, ma anche solo una semplice fontana, tutto questo aiuta il cervello a rallentare, diminuisce lo stress, rallenta il battito cardiaco, aumenta la produzione di sostanze legate al benessere. E la parte più sorprendente, secondo alcune ricerche, è che bastano circa 20 minuti. È come se il nostro cervello riconoscesse nell'acqua qualcosa di familiare, qualcosa di rassicurante, e ci sta perfettamente perché l'umanità, facciamo un po' di storia, è cresciuta, no, per migliaia di anni vicino a fiumi, laghi, coste. Quindi quando abbiamo voglia di vedere un po' di blu, è proprio il nostro cervello che bussa e dice: oh, ho bisogno di un po' di pausa.
2: C'è qualcosa.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Grazie a tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torniamo domani, solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 30 minutos.
2: Sono le 15 e 30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la vicenda delle piccole Alicia e Sara, la madre, il suo compagno, il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena all'Aquila, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone. È stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale Marek Konrad Daniek, il 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della sua compagna, ex ballerina bielorussa, il cui corpo è stato ritrovato il 13 giugno del 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana, in provincia di Milano. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Jerry Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso invece in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti, che si sono dunque conclusi con incoraggianti progressi. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership dei Labour. Il calcio: poco fa Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC, ha battuto Abete prendendo il 68,5% dei voti. Gabriele Gravina, presidente dimissionario, intervenendo durante l'assemblea, ha dichiarato: ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Emozionato invece Malagò ha commentato: da solo non posso fare nulla, con voi possiamo tutto. È tutto, alla prossima edizione.

0: scroll, playlist, scroll, buf, paso.
1: Paso.
0: Tap, tap, pim, audio mamá,
1: ja, ja, ja.
0: Saltar anuncio, playlist, fueguito,
1: paso.
0: Scroll, podcast, tap, tap, pim,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Morir.
2: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
3: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
4: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
3: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
4: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
3: Centro commerciale La Gran Manzana.
4: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Los menores.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Istituto Geografico Nazionale ha inviato un avviso ufficiale alla Protezione Civile delle Canarie dopo aver registrato un incremento insolito nella frequenza dei movimenti sismici a Tenerife nelle ultime ore, sebbene la magnitudo resti molto bassa e non avvertibile dalla popolazione. Sul fronte sociale della cultura si è aperto ufficialmente questo pomeriggio il termine per richiedere il bonus culturale giovani per l'anno 2026, una misura statale che permetterà a oltre 24.000 residenti delle isole, inclusi i ragazzi di Fuerteventura e Lanzarote, di accedere a fondi per eventi e produzioni artistiche. Per la cronaca istituzionale, la ministra della Gioventù e dell'Infanzia, Sira Rego, ha confermato da Gran Canaria che l'arcipelago non sarà lasciato solo nella gestione dei flussi migratori storici e che lo Stato attiverà risorse straordinarie per l'accoglienza dei minori. I dati economici diffusi dai tribunali indicano invece una nota dolente per l'occupazione, confermando che le Canarie hanno registrato la più alta percentuale di licenziamenti del paese durante l'ultimo trimestre, segnando un aumento del 10% delle procedure speciali per le microimprese. La comunità di La Palma celebra infine la propria storia con l'inizio ufficiale delle celebrazioni per il 189° anniversario della Costituzione del Comune di El Paso come località sovrana e indipendente, un ricco calendario culturale che prenderà il via questo giovedì. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡Ah! 1982.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Scroll. Playlist. Scroll. Buff. Paso.
2: Paso.
1: Tap, tap, pim. Audio a mamá.
2: Ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio. Playlist.
2: Fueguito. Paso.
1: Scroll. Podcast. Tap, tap, pim.
2: Ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: estamos en aquellos momentos donde te dicen, no, ¿sabes que no está listo todavía, no está lista la conexión con informativos de Italia, así que tienes que cogerte tiempo, unos 15, 20 segundos, un poquito como pasa, ¿no? Ha pasado recién en Rai News 24, donde Alessandro Barrachini, un periodista, bueno, pues que había dado paso al control para llegar con otro reportaje, bueno, pues no se había dado cuenta que estaba todavía enfocado, y ahí salió una peineta de la buena que no podemos obviamente reproducir. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, las 4:30 damos línea a nuestros compañeros de Roma, las noticias que vienen de Italia en el mundo, y a la vuelta con Valerio Capasso, todo sobre el Mundial de Fútbol 2026.
1: En Canarias.
2: Es la hora 16:30 minutos.
3: Son las 16:30 minuti. Radio
4: Calima. Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha accettato di invitare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nel paese, lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance nel corso di una conferenza stampa in Svizzera, aggiungendo che il tesoro statunitense ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e anche da leader del partito laburista. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore, per evitare un vuoto di potere. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre. È scattato il fermo di tre persone, dunque si tratta della mamma delle due piccole, Valentina da Cunto, del compagno della donna e del nonno delle ragazze. I tre si trovano ora in carcere con la accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Maturità per oltre 500.000 studenti, si entra nella fase finale con l'avvio degli esami orali. Dopo le prove scritte arriva il momento dunque del colloquio, tradizionalmente considerato uno dei passaggi più impegnativi dell'esame di Stato. La principale novità di quest'anno riguarda la struttura della prova. Il colloquio si svolge infatti su 4 discipline individuate annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti, ha superato al primo scrutinio Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi possiamo fare tutto. Le prime parole di Malagò dopo la proclamazione. È tutto, alla prossima edizione.

0: È tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-58-40. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano, lo annuncia il tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele e Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente Jerry Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano. Una potente ondata di calore sta investendo l'Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione, che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. Nessuna città a bollino verde fino al 24 giugno. Nella giornata di domani sono 15 le città da bollino rosso, secondo il Ministero della Salute. Una videochiamata è stato questo l'elemento fondamentale che ha segnato la svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di 12 e 16 anni e che ha permesso di ritrovarle nella serata di ieri a Formia, nell'abitazione di una parente della madre, e dunque scattato poi il fermo per tre persone. Si tratta della mamma delle due ragazze, Valentina D'Acunto, con il compagno della donna e il nonno delle ragazzine. È stato condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Chesi, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno del 2024 a Morsiano di Villa Minozzo, nell'Appennino Reggiano, e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Il tennis, ad una settimana dall'esordio a Wimbledon, di cui è campione in carica, Sinner ha parlato del suo stato di forma, dicendo che si è riposato ed allenato bene ed è contento per la sua forma. Le prime partite saranno delicate da gestire, ha detto il numero uno del mondo, che tornerà in campo sui prati dell'All England Club il prossimo 29 giugno. È tutto, alla prossima edizione.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci

0: italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Istituto Geografico Nazionale ha inviato un avviso ufficiale alla Protezione Civile delle Canarie dopo aver registrato un incremento insolito nella frequenza dei movimenti sismici a Tenerife nelle ultime ore, sebbene la magnitudo resti molto bassa e non avvertibile dalla popolazione. Sul fronte sociale della cultura si è aperto ufficialmente questo pomeriggio il termine per richiedere il bonus culturale giovani per l'anno 2026, una misura statale che permetterà a oltre 24.000 residenti delle isole, inclusi i ragazzi di Fuerteventura e Lanzarote, di accedere a fondi per eventi e produzioni artistiche. Per la cronaca istituzionale, la ministra della Gioventù e dell'Infanzia, Sira Rego, ha confermato da Gran Canaria che l'arcipelago non sarà lasciato solo nella gestione dei flussi migratori storici e che lo Stato attiverà risorse straordinarie per l'accoglienza dei minori. I dati economici diffusi dai tribunali indicano invece una nota dolente per l'occupazione, confermando che le Canarie hanno registrato la più alta percentuale di licenziamenti del paese durante l'ultimo trimestre, segnando un aumento del 10% delle procedure speciali per le microimprese. La comunità di La Palma celebra infine la propria storia con l'inizio ufficiale delle celebrazioni per il 189esimo anniversario della Costituzione del Comune di El Paso come località sovrana e indipendente. Un ricco calendario culturale che prenderà il via questo giovedì. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minutos. Radio Cali.
3: Una sera dalla redazione, in primo piano il terremoto politico a Londra, travolto dall'impopolarità. Starmer si dimette da leader del partito laburista e da primo ministro britannico in un discorso davanti al numero 10 di Downing Street, segnato da lacrime e commozione. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Progressi Stati Uniti-Iran dopo i primi colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori dell'AIEA, una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, mentre Washington autorizza la vendita di una parte del petrolio iraniano. Trump intanto torna ad attaccare la NATO, dicendosi deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader alleati che non hanno aiutato. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La cronaca: due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause del decesso non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa, ha detto la procuratrice della città, dove erano previste temperature di 39 gradi. Emergenza anche in Italia, oggi sono 12 le città da bollino rosso. È stata una videochiamata della madre partita da un telefono intestato ad un cittadino pakistano e già attenzionato dai carabinieri a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare Alice e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. La mamma, il compagno e il nonno delle piccole sono state arrestate per aver organizzato il sequestro. Il calcio: a 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti, ad Abete il 29%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso tutto. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Esta es la...

0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 16 luglio arriva il nuovo centro commerciale, la Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Debido a los menores. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínicas Haber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: En Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
0: Sono le 19:30 minuti.

0: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Scroll, playlist, scroll, buf, paso,
2: paso,
1: tap tap pim, audio a mamá,
2: ja, ja, ja.
1: Saltar anuncio, playlist,
2: fueguito, paso,
1: scroll, podcast, tap tap pim,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Morir.
3: Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.

0: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Bentrovati, buon lunedì 22 giugno con il GR delle buone notizie. A Udine due studenti di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in questura un portafoglio contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro. L'episodio risale al 18 giugno scorso, quando nel tardo pomeriggio due ragazzi usciti da una palestra hanno rinvenuto un portafoglio abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto, si sono recati immediatamente negli uffici della questura di Udine per consegnarlo. La passione per la Panda non conosce confini, lo dimostra l'edizione 2026 di Panda Pandino, il più grande raduno internazionale dedicato alla storica utilitaria torinese, che ha fatto registrare numeri da record, richiamando nel cremonese ben 1219 equipaggi provenienti da ogni parte del mondo. Tra le presenze più sorprendenti, quella di una coppia arrivata dall'Uruguay, testimonianza di un fenomeno che negli anni ha superato i confini nazionali, diventando un vero evento di costume. Ad agosto M&M's lancerà la prima versione senza coloranti dei suoi cioccolatini. Dopo che Robert Kennedy Jr. ha lanciato la sua battaglia contro i coloranti artificiali nei cibi, M&M's ha deciso di investire milioni di dollari e lancerà la prima versione tutta naturale dei suoi cioccolatini. L'operazione però si sta rivelando molto più complessa e costosa del previsto. I ricercatori di Mars sono riusciti a ottenere repliche convincenti delle varianti rossa, arancione e gialla, usando ingredienti naturali come barbabietola e curcuma, ma non del blu e marrone, che quindi non saranno presenti nelle confezioni. Entrando in certe case si capisce subito che non sono state progettate per impressionare, ma per raccontare una storia. Quella di Cara Delevingne, in vendita nel cuore di New York, appartiene a questa categoria rarissima. Non è una semplice residenza di lusso, né uno di quegli appartamenti impeccabili che popolano il mercato immobiliare di Manhattan. È piuttosto un mondo a sé, un luogo che sembra nato dall'incontro tra una fiaba contemporanea, un set cinematografico e il diario personale di una delle personalità più eccentriche della moda internazionale. Affacciata sull'angolo più prestigioso di Gramercy Park, la penthouse dell'attrice britannica è tornata sul mercato per 9,45 milioni di dollari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1999.

0: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: En Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Sono le 22:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1980.
5: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che ha rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.